0: per voi Daniela Cavanna.
1: Benvenuti alla Peschiera, grazie. Era da un po' che non ci vedevamo e allora abbiamo tutta l'intenzione di farvi ballare e divertire. La mia Angelita apre ufficialmente questa serata in vostra compagnia

0: Daniela Cavanna.
1: La vostra Angelita, la state fate cantando tutti. Di nuova è la mia ribelle. Ha avuto il titolo questo tour.

cuore. Voglio farvi rallentare un pochettino. Poi arriva anche il giro di liscio, ma questo terzinato devo cantarvelo adesso perché me l'hanno richiesto. Tua per sempre, le mie nuove canzoni.

Anche la grappa, 2 grammi, facciamo 2 grammi. Quella camminata un po' strana, così un po' barcollante. Io non ve la posso far vedere perché non bevo. Ma ci pensi tu?

fantastico Marce, meritatissimi gli applausi, grande. Dopo la polca facciamo un'altra polca, no sto scherzando, manca lui alla presentazione, il maestro Marco Ponginebbi, questa ballade pura Adeline. Vi spezzo il giro e il tango ve lo tengo lì per dopo, che tanto so che state aspettando. Moderatino per voi, cumbia, cumbia.

0: sentire. L'applauso, Daniela.
1: E tutti i miei ragazzi. Grazie di cuore, vi porto a Venezia. Lo faccio con i grandi classici del rondò veneziano. Aumentiamo un po' il ritmo.

0: Certo sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Parto con la baciata, questa è la mia Malia.

80, voglio vedervi ballare, partiamo così.

sudata che ci siamo fatti, bravi ballerini. Allora facciamo così, nella seconda parte torno a farvi scatenare ancora un po', ma adesso l'ho promesso, il ballo di coppia, poi arriva tutto, tango, valzer lento, ma ripartiamo con la dea dell'amore, la grandissima Afrodite, che vi chiama in pista a tempo di Sirta Cumbia. Arriva la fisarmonica di Danilo e tu tra me.

ballerini, grazie. Vi faccio prendere un pochettino di fiato, arrivano i Modà. Quel sorriso in volto, una canzone che so che amate tanto, un moderatino, tranquillo, tranquillo, dai.

0: del suo, Daniela Cavanna, i Modà,
1: i grandi Modà. Grazie, gentilissimi, grazie di cuore, grazie, grazie. Il tango ve l'avevo promesso e adesso arriva lei, la regina di tutti i tanghi, comparsità. Danilo.

applauso forte lo facciamo Danilo. Un vestito tango. Bravo Dani e bravi ballerini. Bravo Danilo. Valzer lento, arriva Marcello, uno dei suoi ultimi composimenti, composizioni, componimenti. Questo è troppo bello, ragazzi.

0: fate l'applauso, ma fatelo bene. Marcello Grossi.
1: Grazie.
0: I miei ragazzi meravigliosi, Live Again, dai, tutta l'italiana, questa la ballate, la cantate con

0: applauso.
1: Grazie.
0: Daniela.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane. Radio Liscio.
1: Dall'Italia vi porto in America. A tempo di moderato, questi sono i grandi successi internazionali.

anche se io da piccolina ho iniziato ad imbracciare questo strumento meraviglioso che è la chitarra. Signori, erano gli Eagles e questa è la canzone maggiore che ha avuto maggiore successo in assoluto nella storia del loro repertorio. Sicuramente nel vostro cuore noi ve la cantiamo alla nostra maniera. Hotel California.

0: finestra.
1: Grazie di cuore, passo la linea a loro perché vi faccio cambiare il passo ancora una volta con il Fox. Questo è il nostro Monello, il Fox.

cuore. È arrivato un bigliettino, è scattata la mezzanotte e allora dobbiamo fare tanti auguri, ma io devo individuare dov'è questo Luigi che compie gli anni. Luigi, dove sei? Oh, cioè che ti stanno indicando, sei al buio, sei tu, alzati in piedi.

applauso per lui, fortissimo, Marcello Grassi. Miei ragazzi meravigliosi, grazie di cuore. Sogno d'estate è un moderatino cumbia che vi richiama in pista tutti quanti. Il pianoforte è sempre il suo, quello magico del maestro Marco Punci Nebbi.

L'atmosfera è stata magica grazie a lui, il maestro Marco Poncinevi. Begli applausi stasera, bravo maestro. Vi portiamo in Colombia, dai, le nostre combie colombiane, acceleriamo un po'.

0: fatto ondeggiare. Brava. Com'è la cavanna, ragazzi? Come sta andando?
1: Oh, dite bene, perché altrimenti qua sono guai.
0: Di più, però, di più.
1: No, secondo me sono anche un po' stanchini, perché hanno ballato dall'inizio, non si sono fermati un attimo qua. C'hai dei ballerini mica da ridere.
0: Sono bravi, belli ed educati.
1: Ho visto, sorridenti, applaudono, cantano. Io meglio di così non potevo aspettarmi stasera,
0: quando,
1: grazie.
0: Perché loro quando arrivano alla Peschiera sanno che è famiglia qua, quindi comunque si trovano bene perché noi vi vogliamo bene, o no?
1: È verissimo, fate un applauso alla Peschiera.
0: Tanto lo sapete che è così, lo sapete.
1: Dimmi tutto.
0: Là sopra c'è tutto il vertice di Radio Liscio che ti sta guardando, attenzione.
1: Io Marco direi di Pugno. Fare un applauso anche a loro, che è tutta sera che lavorano, ragazzi. Grazie per aver trasmesso, per aver portato questa serata nelle case di tante persone, grazie di cuore.
0: Infatti voglio salutare tutti gli amici a casa, che adesso stiamo per lasciare la diretta, quindi salutiamo tutti gli amici di Prima Antenna che ci hanno guardato, ci hanno mandato tanti messaggini, grazie, grazie di cuore. Noi ci rivediamo il prossimo sabato, noi facciamo la finale di Sanremo qua al Teatro Ariston La Peschiera.
1: Wow, perfetto.
0: Con Pietro Galassi, quindi sabato prossimo arriva Pietro Galassi, ragazzi, quindi facciamo veramente un bel botto, un bel po' di casino. Clara e Marco, Marco Carnevali, sei lì, Clara? Vieni che dobbiamo fare un bel augurio, un bel saluto a Franca, che siamo ancora in diretta e ci guarderà, ci ascolterà sicuramente. Tanto vi ricordo appunto Matteo Tarantino che arriva, ciao. Matteo Tarantino arriva sabato 7 di marzo, la nostra finale del Festa della Donna. Sabato 7 arriva Matteo Tarantino e poi, come tanti hanno già prenotato, il 28 di marzo arriva la reunion Casadei, chiamiamola così, con Moreno Conficconi, Tassinari, Giannarelli, Mauro Ferrara arriva di nuovo qua alla Peschiera. Tanta roba. Vieni Clara che facciamo un bel saluto, Marco. Un secondo solo, poi ti lascio fare.
1: Vai tranquillo, è casa tua.
0: No. Allora, facciamo un bel saluto a Franca? Ok, fate voi. Vai, Clara.
2: Ciao Franca. Guardo di là. So che mi stai guardando e facciamo tutti il tifo per te. Quanto prima ti vogliamo qui. Auguri.
1: Auguri Franca.
0: Grazie di cuore. Ciao Franca, ti vogliamo bene, ci vogliamo vedere molto presto. Bene, cara cavanna, cosa fai adesso?
1: Allora, me l'hanno richiesta perché qualcuno è arrivato un po' tardino stasera. L'ho fatta proprio all'inizio, la mia Angelita, e mi hanno chiesto se potevo ricantarla. Poi ne ho delle altre di richieste a contentare, ma lo faccio nella seconda parte, dai.
0: Oh, Angelita.
1: Vedi, ormai è diventata...
0: Fa una roba così, no? Ciao Mario. Giusto. Allora ti lascio fare, poi se volete andiamo a mangiare un po' di pasta. Loro si fermano un quarto d'ora e poi... Ripartiamo? Avete voglia?
3: Assolutamente sì.
0: Ci vediamo dopo. Ciao. Angelita.
1: Facciamo un applauso a Giove e tutto lo staff della Peschiera ancora una volta. E io vi chiamo in pista con il coro di Giove, vi chiamo in pista con la mia Angelita, così accontento anche la richiesta di questa amica che è arrivata un po' in ritardo. A tempo di cumbia, quindi si continua a ballare e poi ci fermiamo e ci possiamo riposare un pochettino. Dai che si va.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con Ma cos'è questo palco?

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornato.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Ci attende un martedì inizialmente stabile ed assolato sul nostro territorio, ma nel corso del pomeriggio sera un minimo di variabilità interesserà le zone montuose e dunque Alpi e dorsale appenninica, che vedranno rovesci di pioggia, locali acquazzoni e temporali a sfondo temporalesco. Si tratta comunque di temporali estivi. Localmente questi fenomeni avranno qualche effetto verso sera anche sulla pianura friulana. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, intorno ai 30-32 gradi, ma saranno poi in progressivo rialzo nei giorni successivi con il caldo che si farà sentire. Dettagli in merito sulla nuova app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, buon martedì 16 giugno, ben ritrovati a tutti sulle frequenze di Radio Liscio. Spero che stiate bene, siate carichi come noi per cominciare questa giornata insieme, come sempre all'insegna della grande musica di Radio Liscio, ma per quel che riguarda il mio programma, anche due ore fatte di feste, eventi, manifestazioni. Ci faremo un bel giro anche oggi in giro per l'Italia per scoprire un sacco di feste che si scateneranno nel fine settimana, ma non solo, perché faremo anche un bel giro, insomma, tra le notizie e le curiosità che oggi ho selezionato per voi. Tra l'altro, oggi, a proposito di curiosità, è la giornata mondiale della tartaruga marina. È una giornata voluta dal WWF. Io, guardate, ho fatto il bagno con una tartaruga marina 2 mesi fa, neanche, quando sono andato in Messico. Ho fatto un'immersione con le bombole, sono stato giù, ho fatto 2 immersioni da 50 minuti, bellissimo stare sott'acqua, hai una percezione. E a un certo punto mi trovo questa bellissima tartaruga marina che mangiava del corallo. Ho visto anche degli squali da reef, è sempre bellissimo. Poi in quei posti dici vai una o forse 2 volte nella vita, quindi a me piace goderla in pieno. Viva le tartarughe marine, spettacolo! Vi auguro di vederne almeno una nella vostra vita dal vivo, perché è un qualcosa che ti rimette proprio in pace col mondo. Così come ti rimette in pace con il martedì la nostra musica. Un abbraccio anche a Max Coardi dalla regia, come sempre insieme a me. Siamo pronti per cominciare. Max, alla musica ci pensi tu, quindi vai con Liscio.

Welcome back, ben ritrovati a tutti carissimi. Allora, oggi due orette da trascorrere insieme, naturalmente con un grandissimo quantitativo di eventi che ci porteranno in giro per l'Italia. Mi piace un sacco raccontarvi queste feste, anche perché poi, posto che andiamo, tradizioni, dettagli, sfumature che vengono fuori di luoghi che magari sono anche vicini a noi, però che approfondiamo poco. A me piace perdermi in questi posti e vediamo oggi un po' dove ci perderemo. Ci perderemo prima alla 60esima sagra del Lambrusco e degli spiriti divini, in quel di Albinea, provincia di Reggio Emilia, quindi cominciamo dall'Emilia Romagna, poi scappiamo alla 12esima sagra del mirtillo e delle eccellenze moncrivellesi. Siamo a Moncrivello, naturalmente, in provincia di Vercelli, e da qui andiamo a chiudere la nostra puntata, prima in Toscana alla sagra dell'Ortica di Barberino di Tavernelle in provincia di Firenze, e poi ce ne andiamo al Festival del Tordomatto, senti come suona bene, in quel di Zagarolo in provincia di Roma. Insomma, anche oggi tante belle tappe in giro per l'Italia. Tra l'altro, a proposito di tappe, ce n'è una molto bella: se vi capita di andare nel Monferrato, sappiate che è diventata la Provenza d'Italia, o meno lo diventerà tra pochissimo, metà giugno, quindi ci siamo lì lì con la fioritura della lavanda che potrete vedere fino a fine luglio, e quindi insomma è una zona molto bella, c'è questo colore viola che viene disegnato in questi filari regolari che seguono proprio l'andamento delle colline, uno spettacolo bellissimo, potete vederle da Casale, Acquiterme, Ovada, dove tra l'altro ci sono anche un sacco di zone vinicole molto riconosciute dall'UNESCO, tutto patrimonio dell'umanità, quindi insomma se vi va di fare un giro da queste parti ci sono molti trekking in questo periodo. Partiamo proprio con questa nota legata alla lavanda tra i suoi profumi, non serve andare fino in Provenza perché anche qua insomma nel Monferrato c'è questo spettacolo ad attendervi. Molto bene cari, allora io adesso vi lascio un po' di musica, vi ricordo sempre 331-335-6565 per entrare in contatto con noi, così come sui nostri social network, e ci vediamo qua tra poco perché ce ne andiamo alla sagra del Lambrusco e degli spiriti divini ad Albinea. Vediamo com'è, a tra poco.

E rieccoci on air, ben ritrovati a tutti, ci dà il buongiorno Adele da Mercato Saraceno. Guarda qua che un posto, sono andato a cercarlo vicino a San Marino perché mi tornava, l'avevo già sentito sto posto. E Adele ci scrive anche: ma vogliamo parlare dello stress dei ragazzi pre-esame? Mio figlio sta sclerando, ci siamo quasi. Ah, è vero, c'è la maturità che parte giovedì, no? Se non sbaglio, proprio tra un paio di giorni. Vabbè, allora dai, eccezionalmente per te dopo facciamo un blocchettino dedicato a questa cosa qua della maturità, così facciamo anche un po' di somme, di numeri di questa maturità 2026. Grazie per il gancio, Adele, eh? Grazie anche agli amici che ci stanno scrivendo sulla nostra pagina di Facebook, arrivano i primi buongiorno. Ci scrive Tatiana, Fabrizio, Eli, Claudia, ciao a tutti, buongiorno a tutti. Grazie di essere qua con noi. E allora io, per sdebitarmi, dove vi porto? Vi porto ad una sagra fatta di un vino che racconta tutto un territorio, no? La 60esima sagra del Lambrusco e degli spiriti divini. Dici Lambrusco, quindi cosa dici? Emilia Romagna, infatti siamo ad Albinea, in provincia di Reggio Emilia. E questa è una festa che si terrà proprio per tutto il fine settimana, a partire proprio da giovedì. Ecco, vedi, in concomitanza con l'esame di maturità. Ed è una festa che va avanti da un bel po' di anni. Leggo, siamo in questa Albinea, che è una località dove evidentemente il Lambrusco tira molto, è una manifestazione che richiama molti appassionati in giro un po' da tutta Italia e che promuove naturalmente, come sempre, no, la riscoperta, la valorizzazione dei prodotti locali, con un'attenzione particolare ovviamente ai Lambruschi e alla Spergola, vini che danno identità a quel territorio, no? Che poi fanno il giro del mondo, no? per raccontarsi. Il sapore frizzante dalle note fruttate, tipico del Lambrusco naturalmente, e anche il suo profumo delicato, no? Sono dei marchi inconfondibili di questa varietà di vini. Cioè, se c'è un vino che sta bene con questo caldo fotonico, è proprio il Lambrusco. Dolce, va giù proprio come l'acqua, un bicchiere dietro l'altro, quindi bello fresco, anche a me piace, ciao. E infatti c'ha diversi marchi, DOC, DOP, IGP, e così anche la Spergola, il tradizionale vitigno a bacca bianca della zona del Reggiano, che rende giustizia a una produzione prettamente locale con caratteristiche peculiari ed eccellenza. Durante la sagra ovviamente è possibile assaggiare i vini delle diverse cantine, tutte insomma della provincia, no? E questo rende ancora tutto più bello. Il loro sito internet è proloquoalbinea.it, dove ovviamente trovo anche quello che c'è da mangiare, no? Tutte specialità del territorio, quindi cappelletti in brodo, gnocco fritto, bolliti, erbazzoni e specialità locali, pensati proprio per esaltare, no, le note di questi due vini. Ci saranno tra l'altro anche dei concorsi, come il concorso gastronomico miglior Lambrusco, miglior Spergola, miglior cappelletto, o anche l'Ombelicus Veneris, che non so bene cosa sia, però mi piace immaginarlo. Vabbè, non lo immagino. E poi spettacoli musicali, teatri, mostre, rievocazioni storiche, insomma c'è un po' di tutto, no? E poi tra l'altro si possono fare anche delle belle passeggiate tra i vigneti, anche nel borgo, molto molto carina. È una festa che nasce nel 1964, esattamente il 14 giugno, e fu la prima festa enologica promossa dall'allora ente provinciale per il turismo, e ovviamente qua ci tengono molto. Insomma, carissimi, se vi va di scoprire questi vini meravigliosi, questo territorio, e farvi un'immersione, no, nel weekend, nell'Ambrusco, nella freschezza di questo vino, e allora ecco qua, 60esima sagra dell'Ambrusco e degli spiriti divini, Albinea, Reggio Emilia. Buon divertimento.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

E rieccoci qui carissimi, adesso mi riattacco alla richiesta di Adele di prima. Ciao Adele, grazie di nuovo del tuo gancio effettivamente, perché non ci pensavo più, ma per una miriade di studenti in giro per tutta Italia questa è la notte prima degli esami, hai capito? Coinvolgerà circa 500.000 studenti e tutto comincia proprio mercoledì 17 giugno, quindi domani, hai capito? Con la prima prova, che è uguale per tutti gli indirizzi, ed è la prova di italiano. Bella la prova di italiano, io sapevo che sarebbe andata bene perché comunque mi piaceva scrivere, quindi era molto distensiva e mi apriva un pochettino, no, la mente, anche in vista degli altri giorni. Finalmente dico come si comincia. Seconda prova, questa è più impegnativa, questa è giovedì ed è una materia caratterizzante il proprio percorso di studi, quindi il liceo classico si becca il latino, il liceo scientifico si becca la matematica, il liceo linguistico la prima lingua e cultura straniera, liceo scienze umane, giusto appunto, scienze umane, e poi ovviamente si andrà avanti con i colloqui orali che verteranno su quattro discipline, quindi le due materie oggetto della prima e della seconda prova scritta più due ulteriori materie indicate dal Ministero dell'Istruzione. Il colloquio si sviluppa in più fasi senza l'uso del classico documento iniziale, hai capito? Quindi c'è proprio una discussione sul curriculum dello studente, la presentazione dell'elaborato prodotto realizzato durante l'ultimo anno, e poi per educazione civica e PCO anche discussione delle tematiche affrontate durante il percorso. Ovviamente il punteggio finale rimane 100 centesimi con eventuale lode, no? Wow, mi ricordo, guardate, l'esame di laurea era una roba che mi ricordo benissimo. Io ho fatto il classico, quindi nonostante l'abbia vissuto molto leggero sto classico, perché era complicato e tutto, però mi divertivo, no? Stavo bene, quindi non è mai stato pesante per me la scuola, andavo anche bene, devo dire la verità. Poi ero bravo nell'arte dell'arrangiarmi, come potete immaginare. E comunque sta maturità me la ricordo benissimo, la tensione, mamma mia, io ho beccato il greco prima della seconda prova, ero tesissimo veramente. Comunque poi è un momento, no, che come dire, per quella sfera lì è tutto lì, è importantissimo, poi piano piano te lo dimentichi, anzi io quasi subito dopo, quando è finito l'esame, wow, ho tirato un sospiro e mi sono ficcato nell'estate. Quindi cari studenti, un abbraccione a tutti quanti voi, naturalmente sappiamo bene quello che provate, siate concentrati, mi raccomando. Però siate anche sciolti, che troppa agitazione non fa bene, d'altronde alla fine è il frutto, no, di tanti anni di lavoro, si arriva a questa maturità. Quindi in bocca al lupo a tutti gli studenti che devono affrontare l'esame di maturità, siamo con voi e vi regaliamo anche un po' di musica anche a voi, bella distensiva, bella allegra, quella musica che fa bene nella notte prima degli esami a Radio Liceo. A tra poco!

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ci ha scritto Erminia al 331-335-6565 da Urbino. Abbiamo parlato della maturità che sta per cominciare. Questa è la notte prima degli esami per tutti gli studenti. E lei dice: meno male che ci siamo arrivati, non ne posso più. Quest'ultimo mese è stato un inferno con mia figlia agitatissima. E ti capisco, Erminia, ma è normale, normale. La maturità fa questo effetto. Ma poi una volta che passa, passa, e loro saranno belli distesi, pronti per rompere poi con l'estate. E vabbè, va bene, dai, pensate che bello però questa fase, no, del salto, poi l'iscrizione all'università. È un momento, secondo me, anche in cui un ragazzo si rende davvero conto che sta crescendo, e questa è una prova importante. Un abbraccione ancora a tutti quanti voi. Allora, un frutto che fa molto bene alla memoria, di cui potreste abusare in queste ore magari, è il mirtillo. E il mirtillo verrà celebrato tantissimo, così andate a farne man bassa, no, per poi le prove orali, in quel di Moncrivello, Piemonte, provincia di Vercelli, dove c'è la 12ª sagra del mirtillo e delle eccellenze moncrivellesi. Una sagra che ho vissuto proprio l'anno scorso, mi sono trovato davvero molto bene, ci ho fatto un giro con Prima Antenna. C'è ancora il video, se lo cercate sul sito di Prima Antenna lo trovate, molto bello, e quindi lì potrete avere una bella anticipazione. È un frutto piccolo ma prezioso, sto mirtillo, che è simbolo del territorio che crede nella qualità, nella natura e nelle proprie eccellenze, giusto appunto, moncrivellesi. E quindi quello che si fa è di unire gusto, agricoltura sostenibile, scoperta del territorio, tutto attorno alla filosofia del chilometro zero e del biologico. Questa è proprio un'occasione fatta così, offrendo al pubblico l'occasione di assaporare sapori genuini, autentici, legati alla stagionalità e alla terra. Tutto si snoda tra le piazze, le vie, i cortili, c'è un bel programma fatto di degustazioni, prodotti tipici, laboratori, visite guidate, un'area gastronomica poi tutta dedicata al mirtillo, no, dove vengono preparate queste cose deliziose. Mi ricordo che ho mangiato una panna cotta con sopra del mirtillo con la signora della Proloccoli di fianco a me, non mi ricordo il nome, ma le ho dato un abbraccio. Un'altra cosa buonissima che avevo assaggiato era un formaggio con sopra questa salsa di mirtillo, no? Il formaggio molto delicato, il mirtillo un po' acidulo. È veramente stata una combo eccezionale, gira che ti rigira da un posto all'altro. Me le sono assaggiate un po' tutte, proprio un po' tutte, perché poi tra l'altro il mirtillo di Moncrivello è speciale, molto buono, è molto gustoso e poi ha innumerevoli proprietà benefiche, quindi insomma è proprio una cosa da assaggiare, da gustare ogni volta che puoi. Sul loro sito Sagra Mirtillo moncrivello.it trovate tutta quanta la mappa del percorso, che si sviluppa in tutta una serie di zone, tra cui l'area ristoro, quella street food, espositori, area bimbi, eccellenze enogastronomiche, laboratori del gusto e poi musica, servizio bar, live show e spettacoli. Quindi è bello perché tutta Moncrivello, no, è così pronta ad accogliervi. Una nota di colore su questo mirtillo aerostatico, che è il simbolo, no, di questa festa, diciamo nel logo del 2026, molto molto bello, vi dice anche questa nota artistica. In questo super contesto, ve lo dico, ogni anno ci passano più di 10.000 persone, quindi vi consiglio di prenotarvi il tutto, mi raccomando, quindi badate bene agli orari e tutto, perché si comincia giovedì e si va avanti fino a domenica, poi finisce, e qui dovete soddisfare tutta la vostra voglia di mirtillo, un gelatino con mirtillo con sto caldo, è la morte sua. A tra poco, cari, a tra poco. Vado a far merenda, vado a vedere se ho due mirtilli, mi è salita la voglia.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Radio Liscio non vi abbandona mai, anzi ha sempre la proposta giusta per voi. Adesso vi parlo di vacanze e di crociere, perché se andate sul nostro sito viaggiecultura.it, il sito del nostro partner viaggiecultura.it, lì sopra trovate tutte le vacanze per le quali c'è ancora qualche posto tra crociere e villaggi dove potrete andare con le vostri artisti preferiti, con le vostre orchestre. Infatti ci sono proprio i viaggi con le orchestre, quindi prenotate la vostra experience a settembre, oppure rimanete anche aggiornati scaricando la nostra app di tutto quello che accadrà nel nostro Radio Liscio Summer Tour, sempre pronti per voi signori. E adesso le news, vi aspetto qua.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dal Medio Oriente all'Ucraina, i principali dossier internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Alta Savoia. Dopo l'intesa con l'Iran, Trump assicura entro venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz, poi focus sull'Ucraina. E oggi al G7 atteso il presidente Zelensky. Ce ne parla Alessio Galea.
2: Emmanuel Macron è un amico speciale. Dopo il gelo con Parigi, sorrisi e strette di mano tra il presidente francese e Donald Trump, giunto a Evian per il G7. Il presidente statunitense conferma l'accordo raggiunto con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo e assicura che lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì, nella stessa giornata alla firma dell'intesa a Ginevra. Macron, dopo aver accolto i leader internazionali, ha confermato che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la Premier Meloni assicura: faremo la nostra parte. Ma sulla missione europea è tiepido il commento di Trump: non c'è bisogno di molto aiuto. Risolto il dossier iraniano, aggiunge, ci concentreremo sull'Ucraina. Questa mattina a Evian è atteso il presidente ucraino Zelensky. E dell'intesa Stati Uniti-Iran ha parlato ieri sera in una conferenza stampa Netanyahu. Abbiamo allontanato la minaccia di Teheran, ma dobbiamo continuare a difenderci, ha detto il premier israeliano, confermando che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano.
1: E dopo l'intesa tra USA e Iran si intensificano nuovamente gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Zelensky ha annunciato su X di aver discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti, definendolo un formato che per il leader del Cremlino sarebbe molto più difficile rifiutare. Vertenza Electrolux, la multinazionale svedese sospende il piano di licenziamenti da 1700 esuberi e la chiusura degli impianti produttivi per 50 giorni dopo il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con i sindacati. L'azienda ha offerto la sua disponibilità a discutere misure condivise. Trovare un accordo entro l'estate sollecita il ministro Urso. Cauta la reazione dei rappresentanti dei lavoratori che parlano di tregua armata. Debutto mondiale senza acuti per la Spagna, Capoverde e i miracoli del portiere quarantenne fermano le furie rosse. Rischiano grosso anche Belgio e Uruguay, pari in Nuova Zelanda e Iran. Il servizio di Gianni De Gaetano.
3: Non bastano 20 minuti della stella Lamin Yamal per scatenare le furie rosse. A Capoverde, 550.000 abitanti e festa nazionale. Eroe, il quarantenne portiere Businia versione Superman. Tradotto, solo 0-0 per i campioni d'Europa che sognano l'iride. Non fanno meglio Belgio e Uruguay, che anzi rischiano il KO. L'11 di Garcia in svantaggio con l'Egitto salvato da Lukaku, che provoca l'autogol dell'1-1 dopo 12 secondi dal suo ingresso in campo. Stesso copione per la Celeste di Bielsa, sotto con l'Arabia Saudita, evita il tracollo grazie all'acuta all'ottantesimo di Araujo. Non sfugge alla legge dell'X in questa quinta giornata del mondiale anche l'altra sfida della notte, 2-2 in Iran, Nuova Zelanda.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati carissimi, buongiorno di nuovo e cominciamo la seconda ora di Energia Contagiosa. Allora, intanto 331-335-6565 e vi butto lì un argomento che secondo me è molto interessante per riaprire. Si parla di lavoro, ecco qua. Sono usciti i dati dell'Osservatorio 2026 del Centro Nazionale Orientamento di ELIS e questi dati ci portano a scoprire quelle sono le professioni più introvabili in Italia, quelle per cui fatichiamo davvero tanto e quelle che forse sulle quali dovremmo iniziare ad investire, perché sono tutte delle professioni tecniche, per lo più molto molto manuali, che è quello che sta mancando, no? In quest'epoca dell'intelligenza artificiale, del digital, dei manager, di questo e di quell'altro, effettivamente poi mancano quelle professioni che ci tengono in piedi: l'idraulico, l'elettricista, il muratore, quando hai bisogno sono introvabili, ma perché c'è una richiesta altissima e abbiamo pochissima risposta. È giusto appunto, tra i profili più difficili da reperire ci sono proprio gli operai edili, i manutentori industriali, gli elettricisti, saldatori e meccanici specializzati. Mancano anche gli impiantisti idraulici, un disastro anche da quel punto di vista, i tecnici di automazione e i programmatori CNC risultano sempre più richiesti, mentre resta alta la domanda di addetti al controllo di qualità e autisti di mezzi pubblici. Pensa un po', autisti di mezzi pubblici non l'avrei mai detto, invece pure lì c'è mancanza ormai. Quindi insomma, diciamo che la cosa coinvolge fondamentalmente le infrastrutture, le manifatture e i trasporti, e la cosa è gravissima perché sono proprio tre filoni portanti. Tra l'altro l'indagine è andata anche a parlare con i ragazzi delle superiori, no? Gli ha chiesto: ma voi che cosa vorreste fare da grandi? Ed ecco qua che quasi uno studente delle superiori su due esclude a priori un mestiere tecnico pratico. Il dato inoltre è aumentato rispetto allo scorso anno, eppure giusto appunto queste professioni garantiscono una certa stabilità occupazionale e risultano tra l'altro anche meno esposte alla sostituzione da parte dell'intelligenza artificiale, finché non arriveranno anche i robot elettricisti, idraulici e niente, non lavorerà più nessuno e vedremo quello che succederà. Speriamo non arrivi pure il robot speaker, se no sono rovinato. Vabbè cari, un po' di musica, altro che intelligenza artificiale, questa è musica vera che esce dalle nostre orchestre, dagli strumenti, dai palchi.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Ben ritrovati carissimi, ben ritrovati a tutti, grazie per i messaggi arrivati al 331-335-6565, lasciatemi ringraziare la nostra amica Giuseppina da Norcia, che bel posto Giuseppina, grazie mille dei complimenti, sono molto contento che la nostra musica arrivi da quelle parti e sicuramente arriva forte anche dalle parti di Fano, da cui ci scrive Giuseppe che dice vi sto ascoltando, sono di fronte al mare, beato te caro mio, vedi, ti facciamo compagnia anche con la nostra musica, Ascoltate un po', siete pronti per i prossimi eventi? Non vi porto a Fano, ma vi porto comunque in un bel posto. Ce ne andiamo in Toscana prima e nel Lazio dopo. Allora, cominciamo da Barberino Tavarnelle, siamo in provincia di Firenze, dove si tiene la Sagra dell'Ortica. Wow, un appuntamento tradizionale per la comunità locale che propone stand gastronomici, musica, aperitivi e spettacoli. Protagonista è l'ortica. Quest'ortica l'ho scoperta andando avanti con l'età, perché da piccolo mi faceva strano mangiare una roba che pungeva. Poi però mia nonna me l'ha preparata un po' di volte e da lì poi è iniziata a piacermi. È molto presente nei boschi della zona, lungo il corso del fiume Pesa, ovviamente è una pianta urticante come vi dicevo, però una volta cucinata è un ingrediente molto usato in questa zona della Toscana. E infatti ci sono tante specialità gastronomiche a base di ortica, una bella scorpacciata di lasagne, crostini, ravioli, bocconcini di pollo in salsa d'ortica, tutto accompagnato da vini locali e ovviamente in testa c'è il Chianti che accompagna anche tanti altri piatti tradizionali e naturalmente poi ci sono spettacoli, perché a parte che il posto è molto bello, siamo in borghi medievali, zona di colline, antichi ponti, sentieri naturalistici e quindi buona tavola e convivialità che mirano a far conoscere anche ai visitatori tutto questo bel posticino, e se andate da quelle parti insomma ve lo godete con gran piacere. Ecco qua, poi ci sono dei mercatini dei bimbi, stand gastronomici, ve l'ho già detto questo, degli spettacoli serali, un po' di illusionismo, un po' di musica, poi ci sono dei mercatini, mostre fotografiche, insomma si comincia venerdì sera con la cena e via, si va avanti fino a domenica sera. Se passate da quelle parti loro vi aspettano, vi ridò le coordinate: Barberino Tava Arnelle, provincia di Firenze, Sagra dell'Ortica. E voilà, e questo era un ottimo comincio. Poi però vi ho detto che dobbiamo spostarci anche nel Lazio e vado veloce perché vi devo raccontare anche questo festival del Tordomatto, che io ho detto ma che cos'è sto Tordomatto? Intanto siamo a Zagarolo, provincia di Roma. Il Tordomatto, ecco, è questo prelibato involtino di carne equina che viene farcito con un battuto di grasso di prosciutto, aglio, prezzemolo, coriandolo, sale e altre spezie locali. C'è un'esplosione di sapore in bocca. E sto piatto tradizionale, la cui ricetta pare risalire niente meno che al 1500, ha ricevuto il riconoscimento del marchio Deco ed è appunto al centro di questo festival del Tordomatto di Zagarolo, che si svolge nel centro storico e ci sono ben 10 stand gastronomici e vengono preparate questa specialità tutta per voi. Poi chef rinomati, sommelier, esperti di cucina, no? È occasione anche di show cooking e quindi ti fanno l'abbigliamento perfetto con sto piatto. E poi vabbè, insomma, c'è tutto l'impegno delle associazioni del territorio. Una bella festa, sto Tordomatto, ve lo giuro, davanti la foto ed è invitante, super gustoso. Quindi, se vi aggrada Zagarolo, provincia di Roma, potrebbe essere il posto giusto per voi dove mettere la bandierina in questo weekend. Amici del Lazio, non mi deludete, voglio vedere le foto sulla pagina Instagram di Radio Liscio.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

E rieccoci qui carissimi, ben ritrovati a tutti. Si parla da stress da ufficio, argomento che non tocca ovviamente chi sta sdraiato sotto l'ombrellone, come la nostra Gemma che ci manda un messaggio da Borghetto Santo Spirito. Sei in Liguria, brava, c'è qualcuno che è in ferie, giusto appunto, e si gode le prime vacanze di giugno. Che bella la Liguria, si sta sempre così bene. Invece altri sono in ufficio e magari sono stressati. Ecco qua, appunto, l'argomento riguarda proprio questa cosa qua, no? La vera ragione dello stress in ufficio, perché uno dice io sono stressato perché vado al lavoro, cioè vado a lavorare e quindi la cosa mi stressa. In realtà no. Ovviamente lo stress varia da persona a persona, però ci sono dei motivi che sembrano essere particolarmente incidenti in questa questione. E uno è il come saper o non saper soddisfare le aspettative aziendali, capito? Questa cosa dà molto stress, dover arrivare al risultato, magari non ce la fai nei tempi concessi e la cosa ti manda fuori di testa. Due è il conflitto dei ruoli, quindi quando si devono gestire richieste che non possono essere soddisfatte in contemporanea, dicono. E poi il terzo motivo, anche il sovraccarico, quando la morale del lavoro è troppa e non ce la si fa a portarla a termine, ecco. Quindi diciamo che non è proprio l'andare al lavoro che ci stressa, è forse il ritmo esagerato, i risultati da ottenere, queste nuove

generazioni che soffrono moltissimo di burnout, anche perché, cioè, noi millennial per esempio ci siamo arrivati col tempo a sta cosa, no? Una sconfitta dietro l'altra, una vittoria dietro l'altra, un passo dietro l'altro, e invece a sti ragazzi comunque gli viene chiesto già di essere super performanti a 23-24 anni. Ma c'è bisogno di esperienza nel mondo del lavoro, non si può pensare di fiondarli dentro così, seppur molto esperti, davanti a PC e compagnia bella. Sta di fatto che tutte ste cose creano lo stress, quindi se riusciste un po' ad evitarli, o se anche le stesse aziende dessero un modo, no, per evitarli, sicuramente si crea un ambiente un po' più sano e un po' più produttivo. Sicuramente le vacanze ci daranno modo di tirare il fiato, chi prima e chi dopo. Vi auguro che arrivino presto, carissimi, come presto arriveranno gli eventi per questo fine settimana, che tra un po' rivedremo tutti quelli della puntata di oggi.

Sono tornato, carissimi, siamo tornati, io e Max, pronti per raccontarvi quello che durante la puntata di oggi, se vi siete sintonizzati un po' tardi, vi siete persi, ma noi siamo qua per farvi un bel riassuntino di tutti gli eventi specialissimi e gustosissimi che abbiamo raccontato oggi e che stanno per scatenarsi, insomma, nel fine settimana che arriverà, manca ancora qualche giorno, però è bene programmare, no? Avere un'idea chiara di quello che vogliamo fare. E allora oggi abbiamo cominciato da Albinea, qua siamo in provincia di Reggio Emilia per la 60ª sagra del Lambrusco e degli spiriti divini. Bellissima festa questa, con questo Lambrusco che d'estate è proprio una meraviglia, fresco, beh, perché lo tiri fuori dal frigo il Lambrusco, si beve generalmente bello fresco, è un vino beverino da tavola ed è un meraviglioso evento questo per metterci insieme anche un sacco di prodotti di questo territorio, piatti tipici, abbiamo visto i menù. Vi ricordo la loro pagina Facebook per tutti i dettagli. Comunque questo è un bel evento di questo weekend. Poi 12ª sagra del mirtillo e delle eccellenze moncrivellesi, Moncrivello, provincia di Vercelli. Questo ce l'ho caldo caldo perché ci sono andato l'anno scorso e ho mangiato un sacco di cose buonissime, un sacco di formaggi abbinati con queste salse al mirtillo, questi piatti studiati, questo menù dedicato al mirtillo e poi tantissimi produttori, tanti amici. È stata una giornata davvero molto divertente che si ripropone in questa 12ª sagra, quindi se passate da Moncrivello vi aspettano con i loro mirtilli specialissimi. Mentre invece se siete in zona toscana c'è la sagra dell'Ortica a Barberino Tavarnelle in provincia di Firenze. E qui vi spiegheranno che l'ortica può essere preparata in mille modi, in mille preparazioni. Giusto appunto abbiamo visto il menù, ci sono un sacco di piatti sfiziosi, poi musica, festa, divertimento in questo bel borgo. Così come invece a Zagarolo, in provincia di Roma, vi aspettano alla festa del tordomatto, che è un piatto veramente, ho scoperto essere gustosissimo, un involtino di equino con dentro un sacco di cose grasse e buone, dal prosciutto, la parte grassa del prosciutto, vabbè, una roba speciale di quelle parti, che appunto va in scena a Zagarolo per il Festival del Tordomatto, anche questo arricchito da eventi, feste, iniziative e quant'altro, tutti eventi proprio sciccherie, ve lo dico, boh. Spero di avervi già dato qualche stimolo giusto e di avervi portato almeno con la testa al fine settimana che verrà, dai, che un giorno dopo l'altro arriva, a tra poco, cari, che ci salutiamo perché arriva anche il momento di chiudere per me, vi aspetto qua, dai.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con... Ma cos'è questo palco?

0: È ora, carissimi, di salutarci e di lasciare il mio microfono a tutti i miei colleghi che stanno arrivando, scalpitano all'idea di poter trascorrere insieme a voi la giornata, così come vale anche per me naturalmente. E l'appuntamento è per domani, con energia contagiosa dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16. Anche per domani ho già selezionato qua un bel po' di argomenti da trattare insieme, un po' di chicchettine che arrivano da tutto il mondo, e ho ovviamente davanti a me già la mappa del territorio pronta con le feste, in cui vi porterò domani in questo nostro viaggio quotidiano a cavallo tra il tempo e lo spazio, tutto italiano naturalmente, dove celebriamo ogni giorno super feste e super eventi. Allora carissimi, però per oggi è tutto, io vi saluto, lo fa anche Max Quarti, il mio regista, dalla regia, giusto appunto. Ciao Max, ci si becca qua domani dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16, sempre e solo su Radio Liscio, con tutta l'energia contagiosa che serve. Ciao cari, bacioni.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click. Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Entra nel vivo ad Evian il G7 che si concluderà domani sul tavolo dei grandi principali dossier internazionali dal Medio Oriente alla guerra russo-ucraina. Oggi l'arrivo in Francia del presidente Zelensky che partecipa ai lavori e dopo l'accordo preliminare con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo, il presidente USA Trump annuncia che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma del memorandum d'intesa a Ginevra preceduta da colloqui preparatori a Doha. Sugli sviluppi in Medio Oriente è intervenuto il presidente francese Macron che presiede il summit confermando che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la premier Meloni. Tiepido il commento di Trump, non c'è bisogno di molto aiuto. E la possibilità della partecipazione dell'Italia alla missione per lo sminamento nello stretto di Hormuz accende il dibattito politico. Dopo la firma di Ginevra il Consiglio dei Ministri dovrà approvare una delibera, quella che regola le missioni internazionali, dopodiché servirà un voto del Parlamento, annuncia il vicepremier Tajani. Accenti diversi nelle opposizioni. Per noi qualsiasi missione è subordinata ad un vero accordo di pace, mette in chiaro il PD. Forte cautela dal Movimento 5 Stelle che frena. Prima occorre valutare se la tregua regge, le regole di ingaggio e chi partecipa. L'azienda si è prontamente attivata con la massima attenzione, agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa. E quanto fa sapere in una nota ATM azienda Trasporti Milanesi che ha aperto un'indagine interna dopo la denuncia arrivata via social di una chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si scambierebbero immagini di donne prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici accompagnandole con presunti commenti sessisti. ATM sia dura nei confronti di chi è coinvolto, sollecita anche il sindaco di Milano Sala. Dopo un tira e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha deciso di esonerare il CT Sabri Lamouchi. Al suo posto arriva il francese Hervé Renard nel 2022 alla guida dell'Arabia Saudita che superò l'Argentina poi vincitrice del titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E buongiorno simpatici italiani, anche oggi insieme con un'ora di buona musica, con i più grandi successi di sempre della musica da ballo, con i più grandi interpreti del passato e del presente. Oggi dal nostro archivio vogliamo iniziare con Annalisa Simeoni. Due brani per lei, come al solito, Il mio ragazzo e La panetteria.

Era Annalisa Simeoni, La Panetteria. È il momento di Davide Montali, un medley cumbia, quando e nel blu dipinto di blu. A seguire un medley baciata con Amor, Amor, Amor e Cielito Lindo.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. Dopo Davide Montali è il turno di Pietro Galassi. Alle 8 in punto e tra cuore e ragione.

L'albero della musica, brano portato a successo dall'orchestra Raul Casadei. Ora al Rangone passa il santo. A seguire Che male fa.

Che male fa al rangone? Queste sempre i simpatici italiani su Radio Liscio. In pedana Castellina Pasi, tutta l'orchestra, quattro passi in Romagna.

E con il nostro Wilmer Modà e Tempo siamo arrivati al termine anche della puntata odierna dei I Simpatici Italiani. C'è ancora tempo per un brano? Tempo, appunto. Carlo Venturi, dalla sua fisarmonica, oggi ci ascoltiamo Spaventata. Io vi saluto, vi ringrazio e vi do l'appuntamento a domani.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV. Radio Liscio.
3: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Grave incidente nella notte lungo la statale Regina al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. Un'auto con due persone a bordo è caduta nel lago di Como. Una giovane donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse. Ora è ricoverata in gravi condizioni. Recuperato invece il corpo senza vita dell'uomo che era con lei. Secondo una prima ricostruzione, due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare. Una delle due avrebbe sfondato il muretto di protezione precipitando per decine di metri prima di finire in acqua. Entra nel vivo il 52esimo vertice del G7 in programma fino a domani a Evian in Alta Savoia. Sul tavolo del gruppo dei sette le grandi questioni internazionali dal Medio Oriente all'Ucraina. Questa mattina al summit è atteso il presidente Zelensky e parlando da Evian Trump, dopo l'accordo con Teheran, ha annunciato che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma dell'intesa a Ginevra. La missione europea è pronta a contribuire alla riapertura dello stretto, ha affermato il presidente francese Macron. La premier Meloni: l'Italia farà la sua parte. Nel contesto della guerra russo-ucraina è ancora fuoco incrociato. Attacco di Mosca con un drone a Kherson, colpito un autobus, almeno una persona è morta. Sul fronte opposto un drone di Kiev ha danneggiato una raffineria a Mosca. Intanto si lavora per mettere in sicurezza la cattedrale della Dormizione di Kiev, che ha subito gravissimi danni a causa di un attacco russo. Calcio: ci proverà Ruben Amorim a rilanciare le ambizioni del Milan. Il patron rossonero Jerry Cardinale ha scelto il 41enne tecnico portoghese, che basa la sua filosofia sulla difesa a tre, gioco d'attacco. Amorim ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. È tutto, a più tardi.

siamo felici perché sappiamo che abbiamo di fronte un'ora per stare insieme con la miglior musica da ballo, con le canzoni che hanno accompagnato le generazioni, con anche dei fatti che ci fanno un po' sorridere. Magari paragoniamo dei momenti che viviamo oggi rispetto a dei momenti che sono stati vissuti nel passato, e poi abbiamo anche la chitarra. Quando il momento della canzone acustica c'è, suoniamo di santa ragione, ma talmente forte certe volte che ce le suoniamo che a fine puntata abbiamo i lividi. Possiamo dirlo, Marco Sasso, l'abbiamo detto, e salutiamo anche il nostro regista che ci guida. Davvero, questa ti è piaciuta? Quella che ce le suoniamo di santa ragione, andiamo a casa con i lividi. Si è tolto le cuffie, non l'ha voluta sentire. 331, il pugno l'abbiamo sentito. 331-335-6565 per interagire con noi attraverso la messaggistica o gli sms o i messaggi WhatsApp. L'applicazione che vi è più simpatica la potrete tranquillamente utilizzare. Poi abbiamo già ricevuto qualche messaggio che ci ha raggiunti perché il telefono è fermo. Meglio, non abbiamo il telefono perché molti provano a telefonare e non riusciamo a rispondere. Ciancio alle bande, bando alle ciance. La prima carta prevede la generazione X e arriva una canzone molto bella che a me personalmente ricorda un momento di vita quando ho iniziato un po' a strimpellare la chitarra con gli spartiti dei Pooh. C'era questa canzone, quindi un tuffo nel passato. Donne italiane, loro sono i Pooh. Ma che belle che sono le donne italiane. Bella, bella, bella. Alziamo il volume, l'ascoltiamo forte, la facciamo ascoltare anche alle persone che ci sono vicine, magari il nostro vicino di casa, tanto le finestre sono aperte.

sono le donne italiane, davvero un affresco moderno di questa canzone che davvero è ancora tutt'oggi davvero attualissima, perché parla appunto del ruolo femminile nella nostra società. Il testo di Valerio Negrini con la musica di Roby Facchinetti celebra appunto il racconto che le donne si destreggiano con intelligenza tra gli impegni quotidiani, il lavoro, la famiglia, la cura di sé, e viene elogiata la sua capacità di essere raffinata e intrigante, ma allo stesso tempo preparata e decisa, definendo con orgoglio la propria libertà, ovviamente. Una bella canzone, 1990, è un fatto simpatico. Allora, succedeva che gli anni 90 sono anche ricordati per i mondiali che abbiamo vissuto intensamente, con la canzone Un'estate italiana di Gianni Nannini con Bennato, che era la colonna sonora di quel mondiale. Ma c'era l'abitudine di guardare le partite in televisione, ma con il volume al massimo della telecronaca via radio, quindi c'era questo connubio radio TV. Nel 90 e anche noi l'abbiamo unito il Radio Liscio con Prima Antenna, con Teleantenna, con Studio 1, quindi il connubio, la sinergia radio TV è un qualcosa di funzionale, ed è iniziata proprio in quel lontano mondiale. Procediamo con il viaggio, poi andiamo a leggere il messaggio che ci ha raggiunto, anche se non si è firmato e abbiamo cercato il nome, allora facciamo attendere la lettura. Orchestra da ballo contemporanea, canzone nuova, Un bacin d'amore. Scambiamoci, fratelli, un bacin d'amore insieme a Matteo Bensi. Il primo bacio è il suo, parte lui, ci dà il là come l'accordo della canzone. No, forse è mi, è mi.

Matteo Bensi, e dedichiamo anche questa canzone a colui o colei che ci ha scritto, perché questo è il dilemma: quando non vi firmate con il nome non sappiamo se siete un lui o una lei, e non sappiamo neanche il paese o la regione o la nazione con la quale siamo in collegamento. Un saluto a Wilmer, come sempre complimenti a te e Radio Liscio, mentre mi godo il sole in campagna in compagnia di Radio Liscio, è un piacere, un abbraccio a te al Cinghia. Sei curioso adesso anche tu, sei stato menzionato Marco, chi sarà che ci ha scritto? Lo scopriremo se ci aggiungi il nome. Se sei stato tu o lei che ci ha mandato il messaggio, ben volentieri andremo a leggere, a elargire a pieni polmoni il tuo nome. Altra carta, arriva la canzone acustica, e allora si canta una canzone che è anche un po' un pensiero. Avete presente quando succede di avere un tarlo, no? Che uno magari fa una roba e ha il pensiero lì? Si chiama Il chiodo fisso, e c'è una canzone che racconta un po' questo.

penso a te, il chiodo fisso, canzone di Lucio Battisti che ci riporta indietro al 1970. Una canzone che davvero è sempre un piacere cantare, eseguire, e fa parte appunto delle canzoni che hanno attraversato le generazioni e continueremo a cantare anche nei prossimi secoli. Altra carta, altra generazione in arrivo, arriva la silenziosa con il grande mimmo nazionale, Domenico Modugno, che si espone alla propria donna. In ginocchio tu, per me, sì, una cosa grande, ma una cosa talmente grande che ne è nata una canzone.

Il folle amore, Lara Agostini, e salutiamo anche il nostro caro nonno Mimmo che ci segue da Firenze, costantemente sintonizzato con noi. Magari è lui che ci ha scritto il messaggio e non si è firmato, eh. E poi salutiamo anche una cara amica, Novella da Milano, che ci segue ora dall'Appennino Reggiano quando va in vacanza in estate, che si sposta. Lei ci segue anche a distanza attraverso la tecnologia, attraverso il telefono, attraverso le televisioni, attraverso i computer. Davvero oggi c'è la possibilità di ascoltarci, di vederci in qualsiasi parte del mondo attraverso anche l'applicazione, lo streaming, il sito internet di Prima Antenna, delle televisioni. Davvero veniamo noi e vi seguiamo, e se andate in vacanza siamo noi stessi che ci intrufoliamo in valigia e andiamo in vacanza insieme. Una notizia simpatica: nell'anno di Tusina Cosa Grande, che era il 1964, allora succedevano dei fatti simpatici. Immaginate la scena, siamo nel 64, magari ancora in bianco e nero un po' le foto, iniziavano

fa sorridere questo fatto, l'immaginario della scena con le persone che guardano i marciapiedi al posto che guardare la strada. La distrazione al volante bisogna un po' toglierla, anche se oggi siamo un po' invasi. Oggi abbiamo il telefono, abbiamo la radio, abbiamo il navigatore che camminando ci parla, ci devia le strade, quindi mi raccomando, occhi sempre sulla strada. Altra carta, altra generazione, Millennials, Sal Da Vinci. Per sempre, diciamolo insieme, per sempre sì, oggi e per sempre. Sal, a te la linea.

sarà per sempre sì, sarà per sempre sì che saremo sempre qui e immortaleremo questo momento, anzi per sempre sì arriverà l'archeologia del liscio a questo punto di puntata, in questo momento il collegamento con il passato, con la storia del ballo, con dei video che sono davvero delle reliquie, anche con canzoni davvero molto suggestive e particolari. Quest'oggi Sandrino Piva con la donna gitana, abbiamo iniziato con le donne italiane ed è giusto anche dire ci sono altre donne nel mondo? Ebbene sì, ci siamo posti la domanda con Sandrino Piva e lui ovviamente ci propone Donna Gitana con l'archeologia del liscio.

Donna Gitana, Sandrino Piva, che era caratterizzato anche da queste scenografie molto goliardiche nei tempi. Lo raccontiamo per gli amici che ci seguono in radio, perché chi era in televisione ha ovviamente visto questo video davvero molto suggestivo e casinaro, davvero un bel momento della musica da ballo. E salutiamo anche gli amici di Como che hanno scritto un saluto da Como. Salutiamo tutto Como con un saluto, cioè dobbiamo scegliere tra ciao, buongiorno, salve, arrivederci, un saluto, ci pensiamo. Però grazie comunque del messaggio al 331-335-6565 per mezzo degli sms o i messaggi WhatsApp. Qualcuno spesso prova a telefonare ma non c'è proprio il telefono in carne e ossa e di conseguenza non possiamo rispondere. Per voi comunque che ci avete scritto, vi meritate la prossima carta, che prevede la canzone acustica. E che cosa ci cantiamo di bello? Vorremmo saperlo anche noi, scopriamolo insieme all'istante. È stata aperta questa pagina. Una canzone che conosciamo tutti, di un grande cantautore della musica italiana.

S finale alla spagnola, o meglio la S in inglese, sta a significare il plurale. Grande canzone di Franco Battiato, questa centro di gravità permanente, canzone che ci ha riportato indietro al 1981, quindi siamo proprio nel bel mezzo della nascita della generazione X, con una canzone che aveva sempre avuto una caratteristica Battiato di utilizzare dei synth particolari, dove ogni qualvolta che partiva una canzone, alla quarta battuta sapevi già che appunto era una sua composizione. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione Baby Boomers. Nicola Di Bari, il cuore, se non lo controlli, è uno zingaro. Un po' di qua e un po' di là. A te la linea.

L'ho vista dopo un anno, l'altra sera, rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è

Però, però, ma tu, e se leggiamo le due canzoni che abbiamo appena ascoltato, il cuore è uno zingaro. Però, ma tu, quindi diventa una frase di senso compiuto. E ogni puntata ci dilettiamo a giocare con i titoli delle canzoni e a creare una frase di senso compiuto. E a proposito del cuore zingaro, canzone appunto di Nicola Di Bari, che è stata portata a successo anche lì grazie alla collaborazione di Franco Migliacci e Claudio Mattone, vinse il Festival di Sanremo in quell'anno in coppia con Nada, e il testo parla appunto che è il cuore zingaro che ha sempre bisogno di nuove emozioni, di amore, di avventure, no? Quindi una sorta di animo umano. E nel 71 ci fu una statistica davvero memorabile, perché un sondaggio dell'epoca rivela una bizzarra statistica. A cavallo tra il 70 e il 71 questo accade: il 50% degli italiani cambiò casa, quindi vuol dire che se prendiamo i milioni di italiani del tempo diviso due sono davvero tanti. Il boom economico aveva modificato profondamente le esigenze, il 25% si trasferì per avere un'abitazione più grande, perché magari nascevano i figli, allora pensavano di ingrandirsi. Il 20% cercava una casa più bella, quindi la parte estetica, e un altro 25% scelse di spostare semplicemente per vivere più vicino al proprio posto di lavoro. Ovviamente questi dati sono inerenti al 50% che hanno cambiato casa, perché se sommiamo 25 più 25 più 20 farebbe 70, se la matematica non ci inganna. Un bel fatto del 71. Altra carta, altra canzone, Generazione X in arrivo, una bellissima poesia di Ron: il gigante enorme e la farfalla piccolina che vola, che vive intensamente un giorno. A te la linea. E poi magari sono due, anche due, perché solo uno? Forse facciamo tre, tre giorni vive la farfalla. Il gigante è la bambina, non la farfalla, il gigante è la bambina.

il gigante e la bambina. Prima ho menzionato la farfalla. Certe volte succede che uno presenta un titolo e ti viene in automatico, non leggi tutta la frase ma inventi la canzone. In realtà abbiamo miscelato due brani, il gigante e la bambina, ma c'era anche l'elefante e la farfalla, che era un'altra canzone che fa così. Facciamo un pezzettino al volo, ce la intoniamo.

L'elefante e la farfalla. Abbiamo unito due canzoni e questa invece era molto bella, perché il gigante e la bambina parla di un tema importante, dove si narra di questo gigante che era isolato ed emarginato, e la bambina invece è simbolo di innocenza e purezza. Nasce questa unione, che in realtà era del tutto innocente, però ci sono tante volte le male lingue che si fanno dei pensieri sulla realtà che magari non è quella reale. Siamo quasi ai saluti, mamma mia, come passa in fretta il tempo. Però partiamo dalla prossima carta o ci salutiamo? Ci salutiamo, Marco, dammi un segno. Ebbene sì, ci salutiamo adesso, dandoci appuntamento a domani. Torneremo nuovamente insieme per una nuova puntata di Melodia Italiana, con canzoni da ballo, con canzoni generazionali. Mi raccomando, spargete la voce, anche se sappiamo che siamo in tantissimi, ma dobbiamo aumentare per portare avanti le tradizioni della musica da ballo. E lo facciamo in conclusione con l'orchestra da ballo di Matteo Tarantino, che impazzisco per te. Impazziamo tutti per noi, impazziamo per qualcosa. Bisogna impazzire, perché se non siamo pazzi non siamo normali. Un saluto a Marco Sasso e Tolcidia, che sta per far partire Impazzisco per te.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La legge dell'X sigilla la quinta giornata dei campionati del mondo, rimarcando il mezzo flop di una delle grandi favorite nella corsa all'Iri della Spagna, campione d'Europa ad Atlanta. Le Furie Rosse sono state fermate sullo 0-0 dalla matricola capoverde e soprattutto dalle straordinarie parate del quarantenne Vosigna, a cui è andato il premio di migliore in campo. Stecca anche il forte Belgio, 1-1 con l'Egitto, in vantaggio fino al 66esimo, salvato da Romelu Lukaku, che ha provocato l'autorete dopo soli 12 secondi dal suo ingresso in campo. Pericolo scampato anche per l'Uruguay, sotto con l'Arabia Saudita, che ha poi evitata l'80esimo dal difensore del Barcellona, Araujo. Nella notte pari 2-2 in Iran-Nuova Zelanda. E stasera alle 21 rompe la Francia di Deschamps, che affronta a New York il Senegal, in programma anche a Boston Iraq-Norvegia, in copertina Holland. Mentre nella notte alle 3 italiane fa il suo esordio a Kansas City l'Argentina guidata da Leo Messi, opposta all'Algeria. Domani alle 6 italiane a San Francisco, Austria-Giordania. Intanto, dopo un tiro e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha esonerato il CT Sabri Lamouchi. Al suo posto il francese Hervé Renard, che nel 2022 guidò l'Arabia Saudita alla vittoria contro l'Argentina, che poi conquistò il titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Lasciamo i mondiali. All'alba di una nuova stagione prosegue il valzer delle panchine in Serie A. Il Milan ha individuato in Ruben Amorim l'uomo del rilancio. Il 41enne tecnico portoghese ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Voltiamo pagina. Basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano, che in vantaggio 2-0 nella serie di finale è attesa in gara 3 dalla Reyer Venezia. Se il coach dei lagunari Neven Spahia punta su orgoglio e fattore campo, il coach delle scarpette rosse Pepe Poeta predica massima attenzione.
2: Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro tagliercio è un vulcano, è sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio di noi, di città, di tutti che siamo. Non vogliamo fermare qua.
3: È una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi andiamo a Venezia contro una squadra che non ha mai perso in casa nei playoff, quindi alta l'attenzione. Mi aspetto che le proveranno tutte e hanno tutte le carte in regola per metterci in difficoltà.
1: Palla 2 alle 20. In caso di successo, Venezia disputerebbe gara 4 giovedì, ancora davanti ai propri tifosi. Ed è tutto, a più tardi.

Ciao bella gente, come va? Stamattina sta succedendo una cosa stranissima. Avete il click d'ansia, cioè volete mandarmi messaggi prima che cominci la trasmissione in modo da non rimanere tagliati fuori. Guardate che nessuno resta tagliato fuori, li prendiamo tutti. In questo momento so che posso parlare per tutto il tempo che voglio, perché il cinghia si è alzato e è andato a chiudere o aprire la finestra, non lo so. In questo momento sto andando in onda senza salvagente, senza regista. Allora, 11 e 4 minuti, oggi martedì, un martedì, aspetta che cancello questo, 16 giugno 2026, è il 167esimo giorno dell'anno, ne mancano 198 a fine anno, ritornato salvagente. Ho di nuovo il cinghia seduto sulla sua poltrona di lavoro e controllo della trasmissione. Oggi sono i santi Quirico e Giulitta, che erano madre e figlio e che vennero martirizzati da Diocleziano al 300, all'inizio del 300 dopo Cristo, 304 mi pare, perché aveva questo suo rigurgito verso i cristiani. E poi oggi è la giornata mondiale delle tartarughe marine, che in Italia si stanno riproducendo tantissimo. Molti parlano del cambiamento climatico qui, là, su e giù. Beh, il cambiamento climatico sta riscaldando di parecchio non solo il Pacifico con il Super Niño, e dopo ne parliamo perché prevedono un sabato, domenica, lunedì, martedì terrificanti. Danno 36 gradi qui in collina, nel cuore del Monferrato. Ma vi rendete conto? Come vivrete in città? In città, a Biella, il cinghia, vedrai che caldo che viene, perché in città è tutto il cemento. E qui mi ha fatto vedere quello che ce l'ho anch'io, non credere, ce l'ho anch'io, il telecomandino per il climatizzatore. Ma con tutti questi climatizzatori consumiamo un sacco di energia, con l'energia più cara d'Europa, e allora è caldo, statene un po' a casa tua che non abbiamo altri soldi da spendere. Stavo dicendo che le tartarughe marine si stanno riproducendo a livelli di record in Italia, hanno scoperto un sacco di zone anche nuove dove hanno deposto le uova e si aspettano migliaia di tartarughine che nasceranno fra poco e poi correranno come fanno abitualmente loro verso il mare. Va bene, allora messaggi. Intanto uno che mi ha fatto molto piacere è arrivato addirittura alle 9:26 stamattina. Ciao Ettore, avevi ragione tu, ho chiamato il tecnico, ero triste ma ora sono felicissima. Grazie Isabella da Roma, saluti per tua moglie e ciao a tutti gli ascoltatori. Era quella signora che qualche giorno fa mi diceva che non vedeva più Radio Liscio sul suo televisore, sul canale 97 di Teleantenna in quel del Lazio. E io le ho detto: prova a risintonizzare i canali. Lei non era capace, ha chiamato il tecnico le ha risintonizzato i canali e adesso vede benissimo Radio Liscio in Radio Liscio Visione con Canzoni Senza Frontiere. Isabella, sono contento di essere stato utile, ma del resto questi sono consigli di base. Quando non si vede, la prima cosa da fare, provate a risintonizzare i canali, tanto è una funzione automatica che hanno tutti i televisori ormai.
Poi ho tutti gli altri messaggi. Ecco, stamattina che mi ha stupito, l'ultimo 11.03, va bene, avevamo già cominciato, ma tutti gli altri sono arrivati. 10.54, 10.56, 10.58, 10.58, 10.58, 11.11. Prima dell'inizio della trasmissione avevate il click d'ansia, da incapacità di attendere. Vogliamo mandare il messaggio prima degli altri. Adesso ve li leggo tutti. Marianna Lanteri, e poi l'amore, primo brano di oggi, quindi partiamo con una scaletta che mi piace molto, devo dire, poi notevoli, oggi faccio ballare con i vinili, ma ballare di brutto. E poi l'amore, Marianna Lanteri, ho vissuto la vita, dai, il lavoro, lo studio, e poi l'amore che ha suggellato il tutto, bello suggellato. Non surgelato, suggellato.

Beh, brava la Marianna Lanzieri, oltretutto si tiene parecchio in forma, anche fisicamente, devo dire. E poi l'amore. Ciao Ettore, ciao Cinghia. Sono Paolo di Genova, buona giornata per voi. Volevo sentire una canzone di Mimmo Arcieri, Sei qui con me. Grazie di cuore, restate così sempre, ciao. Cerchiamo di fare del nostro meglio. Poi c'è buongiorno Ettore, le scrivo prima della trasmissione per fare gli auguri a nonna Irene di Mondovì, che oggi compie 80 anni, una coscritta da parte dei nipoti Laura e Lorenzo. Grazie, auguri nonna Irene, la classe del 46, classe di ferro. Sono Antonio di Tracate, dite a Ettore Andenna che lo guardiamo tutti i giorni, adesso glielo dico. Ettore, sai che ti guardano tutti i giorni. Che soddisfazione. Quando potete un bel mambo, ce l'ho pronto. Prima mando Un anno d'amore di Mina, una canzone del 1964, aspetta perché ho preso le note e poi mi dimentico di leggerle, e allora cosa prendo le note a far che cosa? Un anno d'amore è uno dei 45 giri più venduti della carriera di Mina. Il grande successo fu probabilmente dovuto alla accoppiata su un unico supporto di due delle canzoni più belle e apprezzate dal pubblico, perché c'era Un anno d'amore sulla facciata A e Se domani sulla facciata B, quindi wow, arrivò prima nel parade e ci rimase per un bel po' di settimane. Allora ce l'ascoltiamo adesso, siamo nel 1964, questa ragazza del 1940, che quest'anno ne fa 86 anche lei, Un anno d'amore, Mina.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: E dopo il primo vintage, Antonio Atracate che ci chiede un bel mambo per tutti noi, grazie, te lo qua, un mambo scritto da lui, dal Cinghia, un maccheroni mambo, e si è fatto.

0: Maccheroni Mambo.
1: Grande, grande il nostro Marco Sasso detto Cinghia, che ha scritto e composto questa Maccheroni Mambo. Abbiamo soddisfatto anche l'Antonio di Trecate con il Mambo. Buongiorno da Margherita di Genova. Ciao Margherita, lei c'è tutti i giorni, ci segue su Prima Antenna TV, che si vede in Piemonte Valdosta sul canale 14 del digitale terrestre, in Liguria sul canale 7979. Poi siamo sempre in Radio Liscio Visione con il network Teleantenna, mentre con gli amici di Studio 1 ci dovremmo ritrovare subito dopo le vacanze. Pausa, e i contratti si fanno così, si aprono, si chiudono, si disfano, si allargano. Guarda cosa succede nel calcio in questo periodo che sta per cominciare il calciomercato. Che noia sti mondiali di calcio. Stasera guardo un film, continuo a guardare il partito dove fanno pari. Vabbè, non c'è l'Italia. Cercavo di guardare le altre per vedere se potevo fare il tifo per l'uno o per l'altra, ma fino adesso arrivo a metà che sono lì che ciondolo. Questa sera un bel film e amen. Allora, ciao a tutti da Anna e Walter di Novara. Ciao Radio Liscio, quando riprenderete le dirette del sabato sera dalla peschiera di Valdengo? Ciao da Elvio, sabato 19 settembre, data ufficiale, segnatevela, sabato 19 settembre riprende tutta la stagione delle dirette dalla peschiera di Valdengo. Buongiorno Ettore, potrei ascoltare The Ronettes con Be My Baby? Wow, bella questa come canzone, bella scelta. Grazie Max di Ozzano in provincia di Bologna. Ciao dalle Betti! Come stanno i cagnolini del Cinghia? È disperato in questo momento, li hanno divisi. Allora, lui sta tenendo Chanel, ha dato a sua sorella Lillo, il maschio, perché ormai in casa non vivevano più. Stanno aspettando che Chanel termini il suo calore, perché era diventata un'epopea sessuale canina pazzesca, per cui sono andati in crisi, sta ridendo il Cinghia, perché lui tiene Chanel, che affettuosissima, ma non lo fa dormire di notte perché ce l'ha sempre sul letto che lo lecca, lo sveglia, lo assalta. Una cagnolina deliziosa, veramente. Poi, siccome è grossa come una pantegana, grossa così, piccolina, riesce ad infilarsi dappertutto. Insomma, è contento da un lato, è esausto da quell'altro. A tutto volume Giancarlo D'Alesa, Pescoluse, sulla spiaggia dell'Icarus di Pescoluse. Giancarlo, ciao, buone vacanze a tutto volume. Sì, sei il nostro promoter sulla spiaggia di Pescoluse per Canzoni Senza Frontiere. E adesso, anzi, facciamoli felici tutti. Chiesta da Giampiero e Giovanna da Villa Franca, una canzone del 1990.

0: Era Lisa dagli occhi blu per Gian Piero e Giovanna da Villafranca a Mario Tessuto. Era una canzone del 69. Intanto continuano i messaggi. Stamattina siete veramente in forma. Ciao Ettore Cinghia, buon martedì, grazie per le belle canzoni, Graziella da Vergnasco. Ciao Graziella, grazie a te. Buon martedì, Ettore Cinghia, Francesca da Genova. Vorrei dedicare una canzone di Puo Nomadi per mio padre che si chiama Piero. L'abbiamo appena mandata una mezz'oretta fa con Wilmer. I Pooh, non li ho in scaletta oggi, vediamo domani cosa facciamo. Adesso c'è un grande dubbio, c'è il Franco Bagutti con Vado in Colombia. Cosa ci vai a fare Franco in Colombia? Non è che ci vai per andare dietro con una bella ragazza, io l'ho fatto per correre dietro con una bella ragazza parecchi decenni fa, ho preso l'aereo e sono andato in Madagascar, ma... Sì, sì, proprio per andare dietro ad una bella ragazza, perché all'amore non si comanda. Ma tu cosa ci vai a fare in Colombia? Non ci credo che vai dietro ad una ragazza. Ci sono altre robe in Colombia.
1: Sì, così tagliamo la cumbia. Buonasera a tutti gli amici.
0: Oh, per ballare la cumbia. Una scusa, è una scusa. Non so cosa vai a fare in Colombia, ma...
1: E arriva la voce della nostra Martina.
0: Con altre robe.

cantava la Martina. Prego, figurati Martina, intanto facciamo un po' di gossip con il Cinghia, perché lui sa anche le cose che avvengono nei gruppi, sotto sotto, chi va, chi viene, è una betonica informata in Cinghia, quindi lo seguo sempre con interesse ed attenzione. Allora, allora vorrei dedicare una canzone di Pui Nomadi, ti ho detto che l'abbiamo appena fatta, allora mi fai ascoltare una canzone di Ranieri, Rose Rosse, per mio padre che si chiama Piero. Sono Loretta. Loretta, allora prendiamo nota, te la mandiamo domani. Noi non cambiamo la scaletta viene stilata e equilibrata anche in funzione delle vostre richieste del giorno prima, ma durante la trasmissione potremmo farlo, per carità, perché il Cinghia ci mette 5 secondi a trovare una canzone e a metterla, ma non lo facciamo, la scaletta viene calibrata anche sulle vostre richieste e poi trovo un equilibrio che viene studiato dal Supremo con estrema attenzione. Quindi non chiedete le canzoni per oggi, se le chiedete sappiate che vanno domani o al massimo dopodomani. Buongiorno Ettore Cinghia e a tutti gli ascoltatori. Severino, ciao Severino da Aosta mi pare. Severino, allora vado in Colombia, abbiamo stabilito che è andato in Colombia, è andata in Colombia la Martina per ballare la cumbia, e adesso per Paolo di Genova, che chiede una canzone al giorno perché secondo lui toglie il medico di torno, ma poi non è vero. Primo amore mio, di Pino Ferro.

Primo amore mio, Midley con Pino di Pino Ferro per Paolo di Genova, che si diverte ad andare a sfrugugliare sempre canzoni difficili da trovare, ma non ce la fai col cinghia. Il cinghia ha dalla sua l'AI, l'intelligenza artificiale, trova qualsiasi cosa gli venga chiesta. Ciao Ettore, ciao Cinghia, aspetta l'ultimo messaggio. Ciao Ettore, ciao Cinghia, buona giornata a tutti gli ascoltatori da Emma. Ciao Emma, non so di dove sei, ma ciao Emma. Allora, siamo alle 11.40 con il terzo vintage di oggi, una canzone del 1979 che ci viene cantata da quel ragazzo del 55 che è Pupo. Allora, Pupo ha un successo strepitoso a Mosca e in generale nei paesi dell'Europa orientale. A Mosca viene invitato per le feste dei gerarchi russi, di tutti i magnati russi ricchi, per il compleanno della moglie, per il compleanno del magnate. Appena c'è una festa chiamano Pupo a Mosca e lui lì lanciò nel 1917, allora c'è la moglie, è passata la moglie al telefono, sentivo una voce, non capivo cos'era e ho le finestre aperte. Allora, stavo dicendo, Pupo nel 2017 eseguì per la prima volta questa Gelato al cioccolato, in Russia, in Italia l'aveva già cantata, al St. Regis di Mosca, nel corso della festa di compleanno della moglie di un anonimo magnate russo, e lì la gente, applausi sfrenati, trovarono la canzone sublime. Allora, ha tutta una storia, perché la canzone è stata scritta da Cristiano Malgioglio, che durante un viaggio in Tunisia vide un ragazzo che gli piaceva molto, che mangiava un gelato al cioccolato, e la cosa lo turbò. Hanno sempre sminuito sia Malgioglio che Pupo questa storia omoerotica del testo. Poi alla fine Pupo non ce l'ha fatta più e ha smentito, ha detto no, io non mi ero mai interessato, non ero mai stato colpito da dove Cristiano avesse tratto l'ispirazione, ma quando Malgioglio mi raccontò tutto, ecco, da quel momento io, quando canto il gelato al cioccolato, non sono più lo stesso. Dopo una vacanza in Tunisia di una settimana ha dedicato questo brano ad un ragazzo. Io ogni volta che canto il gelato al cioccolato mi vedo il tunisino con in mano il gelato al cioccolato. Va bene, gelato al cioccolato per Franca di Bergamo, ce l'aveva chiesta lei.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Ciao Ettore, mi è venuto in mente che su Antenna 3 facevi una trasmissione, mica era la bastardella. La bastardella avrebbe potuto essere un bel titolo, anche la bastardella, però in effetti era la bustarella. Difatti poi vedo che ti correggi, scusate la bustarella, sì, facevo una trasmissione che si chiamava la bustarella, che ha avuto un certo successo, 283 puntate, wow. Allora siamo 11.47, ehi, siamo a pelo, mandiamo Romagna Capitale al volo, Moreno il Biondo è il grande evento e poi siamo i vinini, se no facciamo in tempo a passare i vinini, vai cinghia, vai, accelera!
2: Romagna Capitale!
1: Cicci!

0: Allora, ok, l'ha finito, bravo. Siamo ai vinili di Casandenna di oggi, 64esima trasmissione, posizione, 64esima posizione delle canzoni più belle di tutti i tempi, secondo la classifica stilata dalla rivista Rolling Stone. Allora, nel 1979 un gruppo inglese, i Pretenders, lanciano questa Brass in Pocket. Brass è ottone, quindi è ottone in tasca. Mio genero si chiama Ottone di cognome. Ottone in tasca arriva prima in classifica negli Stati dell'Unione Britannica, ma la Gran Bretagna, arriva seconda in Australia, quarta in Francia, insomma ha un certo successo. Negli Stati Uniti d'America arriva solo al 14° posto, ma la classifica della Rolling Stones se la mette al 64° posto fra le canzoni più belle di sempre. Allora, Brass in Pocket dei Pretenders per i vinili di Casandenna. Siamo nel 1979 e questa turista è mia moglie.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Piemonte, Lombardia e tutte le... Veneto, Veneto.
0: E quante più altre ce ne sia, anche
1: esatto, ecco. E quante più altre ce ne siano.
0: I vinili, se no facciamo tardi, vai.
1: Prego, dai.
0: Vai, cinghio.

The Pretenders. Nel novembre del 1979 lanciavano questa Brass in Pocket, ottone in tasca. Siamo al momento dei saluti alle amiche e agli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere e concludiamo con un bel battito di cuore della prima ora, attenzione, poi io vado avanti fino alle 13 perché Canzoni Senza Frontiere dura 2 ore. Boom boom d'amore, boom boom, boom boom, boom boom, comincia proprio con boom boom, con il ritmo del cuore, boom boom, boom boom, d'amore della Daniela Cavanna.

0: per ore. Meno 3, meno 2, meno 1, boom, boom, boom, boom. Oggi boom, boom, non din don. Boom, boom, boom, boom, è mezzogiorno di oggi, martedì 16 giugno 2026. E come sempre, mentre la Daniela Cavanna ci saluta anche lei, è il momento del capodora con le reclame e le news. Ma...
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda sessione di lavori dedicata all'Ucraina oggi al G7 di Evian in Francia, dove tiene ancora banco l'accordo tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz. Pronta la missione marittima di Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi per lo sminamento e la messa in sicurezza dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la Premier Meloni. L'intesa non piace ad Israele, il Premier Netanyahu afferma l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Intanto la giornata si è aperta con un bilaterale tra il presidente francese Macron e quello ucraino Zelensky, che dopo il tavolo di lavoro sul conflitto Mosca-Kiev dovrebbe riuscire ad avere un colloquio con Trump. Il caso urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza nell'ambito di uno dei tanti filoni dell'inchiesta della procura meneghina relativo al grattacielo Torre di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Bragion della settima sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, la motivazione del tribunale. Blitz della Digos contro una cellula narco-insurrezionalista. Il GIP di Roma ha disposto 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, altre 2 agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati di aver costituito una struttura clandestina con base nella capitale, ma con legami strutturati anche in altre città, da Milano a Napoli, finalizzata alla commissione di azioni violente con scopi di terrorismo ed eversione. 2 soggetti inoltre sono ritenuti responsabili dell'attentato compiuto nel febbraio scorso contro la linea ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, un sabotaggio realizzato con ordigni esplosivi artigianali che provocò gravi danni all'infrastruttura. Mondiali di calcio, questa sera alle 21 debutta la Francia di Deschamps che affronta a New York il Senegal, in programma anche Iraq-Norvegia, mentre nella notte fa il suo esordio l'Argentina opposta all'Algeria. Domani alle 6, ora italiana, si gioca Austria-Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao a tutti e a tutti, oggi martedì 16 giugno 2026. 167esimo giorno dell'anno, ne mancano 198 alla fine dell'anno. Sono i santi Quirico e Giulitta, non Giuditta, Giulitta, erano madre e figlio, martiri, Diocleziano li fece far fuori perché era nel suo momento anticristiano, che lo è stato sempre tra le altre cose. E la giornata mondiale delle tartarughe marine, che soprattutto nel Mediterraneo e in Italia pare che si trovino bene con questo nuovo pochino più di caldo, hanno trovato delle spiagge tranquille dove riprodursi e addirittura ci sono due spiagge nuove quest'anno dove stanno covando le uova e tra un po' vedremo i tartarughini saltare fuori. Stavo dicendo una cosa del cinghia, ma mi è uscita completamente di testa. Tu mi stavi dicendo una cosa, vabbè, basta, mi è uscita di testa. E succede, sapete, l'età, noi diversamente giovani, eccetera. Ah, ecco, ma mi avevi stretto l'immagine? Perché una volta eri sempre lì che dicevi, ah, tira via quella roba che c'è sulla sedia che fa disordine. Perché ho una sedia qui di fianco a me sulla mia sinistra. Hai stretto l'immagine perché ho visto che ho dimenticato un sacchetto di plastica con dentro roba e però non si vede o si intravede ma appena appena. Sì. Si vede che ho spostato un po' la sedia, no, perché ieri è arrivata la dolce metà come stamattina e io avevo quel sacchetto sul seggiolino che lei adopera per sedersi qui con me, per cui ha preso e ha buttato là. Io non mi sono accorto che il sacchetto è stato buttato là e di solito, siccome tu mi cazzi su queste cose, ero stupito che oggi non avresti fatto il tuo morigerato intervento dicendo cos'è quella roba che c'è sulla sedia, perché è sempre amorevole nei miei confronti il cinghia, e allora ero stupito, ho detto ma hai stretto l'immagine, non vedi il sacchetto? Sì, lo si vede ma non si capisce che cos'è. Va bene, allora siamo a lui che ama il mare. Io ho sempre amato il mare, ma non in spiaggia, in barca. Per me il mare deve essere una roba libera, come dove vivo qui adesso. La terra deve essere una roba libera. Io vivo in un borgo di 15 abitanti circondato da colline, poi ho la cornice delle Alpi sullo sfondo. È una bella roba, senso di libertà, respiro ampio. Io ho bisogno di quello. Poi ci sono invece quelli che se non vivono in città, non, magari vivendo con uno che da 10 anni sono sullo stesso pianerottolo e si dicono solo buongiorno, buonasera. Qui invece c'è, ci si incontra, non dico in bicicletta, ma anche solo a piedi. Buongiorno, salve, buonasera, anche se non ci si è mai visti prima. È una questione di non dico di solitudine, ma di piacevolezza dell'incontro nella natura. A lui che ama il mare, Gianni Valfusi. E questa è una chicca che io non ho mai sentito.

era, queste sono le scelte iperboliche del Supremo nella sua sfrenata e incommensurabile conoscenza della musica italiana, a lui che ama il mare di Gianni Valfusi, che nel Cinghia né io avevamo mai sentito, quindi complimenti al Supremo che è riuscito ad andarlo a trovare in una chicca assoluta. Non so, forse ha un accordo con la casa discografica, perché trovare canzoni di questo genere bisogna non dormirci la notte. Noi che siamo molto più banali andiamo sui vintage, come quello che vinse il Festival di Sanremo del 1968. Per noi è il quarto vintage di oggi. Per me il Festival di Sanremo del 1968 fu il primo festival con inviato da Radio Monte Carlo, e fu lì che conobbi Sergio Endrigo la sera in cui vinse con Canzone per te, che aveva cantato, mi ricordo, con Roberto Carlos. Allora, grande successo, soprattutto in contrapposizione a quello che era successo l'anno prima. L'anno prima Tenco si era suicidato contestando il fatto che un certo tipo di canzone cantautorale veniva snobbata per far vincere delle altre canzoni che lui riteneva più insulse e che non mandavano un messaggio. L'anno dopo De André disse: forse la gente ha capito dal gesto di Tenco che i cantautori a volte mandano un messaggio, ed è per questo che quest'anno ha vinto Endrigo. Sarà stato così? Non sarà stato così? Canzone per te, Sergio Endrigo.

quando le canzoni dicevano qualche cosa. Poi Sergio Endrigo era molto bravo. Era un ragazzo del 33, scomparso nel 2005, sono già più di 20 anni, mamma mia. Era il cognato di Riccardo Del Turco, tra le altre cose, quindi canzoni in famiglia. Oh, che sono ripartiti i messaggi! Si è risvegliato! Ciao! Un saluto a tua moglie da Cosimo. Oh, sono geloso io. Come tua moglie, a me niente? Va bene, presenterò, come si dice in gergo in questi casi. Non ridere tu sul presenterò. Una volta si diceva, le faccio tanti auguri, presenterò. Era il sistema, il modo di rispondere per dire, certo, lo farò sicuramente. Ettore, era ora che ti rasavi. Non ci sono ancora andato, forse vado oggi pomeriggio, va. Mi fai sentire mamma Maria, perché oggi è il compleanno di mia madre, purtroppo defunta. Grazie da Nicola Pescarese, che ti ammira. Ciao, ciao Nicola, vedo di passartela domani, mamma Maria. Lo dico al nostro programmatore supremo, mamma Maria per Nicola Pescarese. Allora, siamo alla mia rivoluzione. No, aspetta, avevo detto che avrei fatto i nati e i morti, sennò Cinghia mi va in crisi. I nati di oggi, 16 giugno di qualche anno fa, un grandissimo, io l'ho conosciuto, pensa, nel 68, venne a Monte Carlo e lo presentai in una festa dove c'erano un sacco di italiani. Lui, il grandissimo, 15 volte campione del mondo, Giacomo Agostini, è del 1942, per cui quest'anno, oggi, ne compie 84. Ciao Giacomo. Mino. Geronimo, grande capo. Pelle Rossa, li chiamavano Pelle Rossa, in effetti sono gli indiani d'America, era del 1829, fece delle gagliarde battaglie e la difesa dei diritti degli autoctoni, quindi degli indigeni americani, contro quelli che cercavano di cacciarli dalle loro ricchissime terre. Nel 1890 nasceva Stan Laurel, stanlio e olio. Stan Laurel nacque il 16 giugno del 1890. Tupac, lo sai chi è Tupac? Cinghia? Tupac, grande cantautore, come si chiama? Rapper americano, e del 1971, non è più un giovinetto. Poi oggi è il compleanno di Simonetta Mattoni. Simonetta Mattoni mi è sempre piaciuta, è un ex magistrato, oggi fa anche la politica, ospite di un sacco di trasmissioni, da Bruno Vespa, di qui di là, dove esprime dei giudizi sempre, secondo me, molto azzeccati, molto maturi, molto coscienziosi e conoscitivi. Simonetta Mattone del 1953. Mentre i morti di oggi, c'è stato l'inventore di quello che è il razzo moderno, Werner von Braun, è morto nel 1977 il 16 di giugno. Fu quello che inventò la V2 per i tedeschi durante la guerra, poi prima della fine della guerra scappò in America e lì si inventò tutti i vari Saturno che portarono anche l'uomo sulla Luna. E poi nel 2008 è morto il 16 di giugno Mario Rigoni Stern, che è stato un militare, uno scrittore italiano che con il suo romanzo più noto, che è Il sergente nella neve, descrisse un'autobiografia della ritirata di Russia da parte degli italiani, che venne celebrata anche il famoso 100.000 gavette d'acciaio. E basta, non ce ne sono altri, per cui si può andare con la mia rivoluzione. Chissà che cosa hai fatto, Paolo Berto. La mia rivoluzione, io rivoluziono, io contesto.

sei osa, osa in tutto, e quindi amarti non si può. Omar Lambertini, lui che è macho, che queste cose le sa.

avevo la crisi esistenziale. Ho mandato giù un sorso di caffè, mi ha dato e ciù, tutto di traverso. Cosa volete che vi dica? Funziona la radio? Funziona la radio? Così così. Allora, mi spiacerebbe che proprio in questo momento che c'è uno dei vinili di Casandenna che io... il momento così, perché io sono uno che due starnuti non bastano, sono come gli indiani, devono essere tre. Allora, dicevo, c'è una delle canzoni mie preferite in senso assoluto ed è soprattutto una canzone che so che vi eccita, cioè è una canzone che ti fa venire voglia di alzarti e ballare.

0: kiss.
1: Grandissimo, grandissimo Prince, che pare fosse un perfezionista sul lavoro, pare fosse micidiale, nel senso che proprio curava il minimo dettaglio, era proprio un appassionato del suo lavoro. Con questa Kiss, primo negli Stati Uniti d'America, secondo in Australia, secondo in Francia, terzo in Svizzera, secondo in Nuova Zelanda, terzo nei Paesi Bassi, insomma, è comunque una canzone che è rimasta nella storia della musica di Prince e soprattutto ha fatto ballare centinaia di milioni di persone. Kiss di Prince, i vinili di Casandenna, brano del 1986, 63esimo nella classifica delle canzoni più belle di sempre. Ah. Allora, Cinecalendario, il film di oggi, abbinato oggi 16 di giugno, Parasite di Bong Joon-ho. La famiglia sudcoreana Kim, il padre Ki Taek, la madre Chung Suk, il figlio Ki Woo e la figlia Ki Jung vive in un piccolo appartamento seminterrato, mantenendosi con lavori temporanei e mal retribuiti. Lo studente universitario Min Hyuk, un amico di Ki Woo, sta partendo per studiare all'estero e suggerisce a Ki Woo di fingersi anche lui uno studente universitario al fine di assumere il suo lavoro di tutor di inglese per la figlia della ricca famiglia Park. Grazie a un documento falso che riporta la data del 16 giugno 2018, Ki Woo si finge uno studente della Yonsei University e viene assunto. I componenti della famiglia Kim si raccomandano l'un l'altro come lavoratori indipendenti altamente qualificati per subentrare come servitori dei Park. È l'inizio di una vicenda che condurrà i Kim verso un sentiero oscuro e grottesco. E questa data sul documento falso del 16 giugno 2018 che viene inquadrata è il motivo per cui il film Parasite viene automaticamente abbinato alla data di oggi. Una frase storica del film: sai che tipo di piano non fallisce mai? Non aver mai alcun tipo di piano. Anche quello è vero, eh? Oh, un sorriso dal cinghia. Ah, domani filmone, eh? Un sorriso dal cinghia abbiamo avuto. Che, falla vedere la fotografia del Lillo. Sua sorella ha portato Lillo dal parrucchiere per cani, dal beauty maker, dal look maker dei cani. E quello che ne viene fuori di Lillo dopo che è stato dal look maker dei cani è la fotografia che state per vedere. Non è più Lillo, è un altro cagnolino, è diventato più magro, più agile, più... riesce a mettermela? Ci sta provando, no, non ci riesce, vabbè, forse dopo. Comunque a me le ha mandate su WhatsApp. A voi ricordo il numero di telefono 331-335-6565, che è il numero di telefono con il quale potete mettervi in rapporto direttamente con me qui in trasmissione tramite WhatsApp. Allora, ci siamo vissuti con gioia Kiss di Prince, adesso è il momento della Elena Cammarone, che vinse la kermesse della settimana del liscio con questa popolare.

popolare, la Elena Cammarone. Mentre noi alle 12.43 siamo arrivati al quinto vintage di oggi. Una canzone richiesta. Richiesta da Max di Ozzano in provincia di Bologna. Ed è una canzone del 1977 che è un esempio di canzone pop disco italiana. All'epoca, quando bisognava fare la musica disco, tutti cantavano in lingua inglese. No, lui, il signor Alan Sorrenti, se la scrisse, se la compose e se la cantò. I figli delle stelle. Allora, la canzone è uno dei pochi esempi, dicono, di musica disco italiana effettivamente cantata in lingua italiana, dato che i gruppi italiani di genere cantavano solitamente in lingua inglese. Questo ve l'avevo già detto, non avevo bisogno di avere queste note. Il singolo ebbe un grande successo commerciale in Italia, riuscendo a scalzare dalla prima posizione nella hit parade un'emozione da poco di Anna Oxa, e rimanendo in vetta per una sola settimana, però, perché venne poi scalzata a sua volta da Staying Alive dei Bee Gees. Allora, in totale il disco rimase nella top 10 per 16 settimane consecutive e risultò essere l'ottavo singolo più venduto dell'anno. Ce l'ha richiesto Max di Ozzano, Figli delle Stelle, 1977, un ragazzo del 50, Alan Sorrenti. Bella, bella, io me la ricordo. Quante volte?

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: 11. Fantastica, mi scrive Patrizia da chissà dove, era riferito a Kiss di Prince, immagino. Buongiorno Ettore, sono Monia di Belforte Mantova e da oggi ti rivedo su Teleantenna. Vorrei chiederti Mia rondine di Pietro Galassi, perché oggi ricorre l'anniversario di mia mamma Silvana, che sono 3 anni che non c'è più. Grazie mille, un abbraccio. Domani. Grazie Ettore, oggi sono felice e ti vedo benissimo anche senza occhiali. Saluti a tutti, a tua moglie, auguri festeggiati, Isabella da Roma, che ha risintonizzato il canale, quindi ci vede anche lei su Teleantenna sul canale 97. Allora, abbiamo i 20 anni di Maurizio Medeo, dai. 20 anni, che bella età, 20 anni, e io arrivai a Radio Monte Carlo che ne avevo appena compiuto i 21, ma i 20 anni me li ricordo, adesso me li ricordo, la vita, il mondo davanti, pronti a cambiarlo questo mondo, poi arriva la realtà.

vent'anni. Maurizio Medeo, che mi dice il cinghia, ha perso 40 kg dall'immagine, per chi l'avesse visto adesso in Radio Liscio Visione, in poco tempo, quindi qualche cosa deve aver fatto. Glielo chiederemo che cosa ha fatto. Accade oggi, veloce veloce, ne ho pochi. Nel 1884, il 16 di giugno, il primo ottovolante degli Stati Uniti d'America inizia a funzionare a Coney Island, New York. Nel 1961, un bel balzo in avanti, Rudolf Nureyev, il 16 di giugno, chiede asilo all'aeroporto Le Bourget di Parigi, quindi fugge praticamente dalla Russia, quello che è stato giudicato il più grande ballerino classico del secolo scorso. 1963, Valentina Tereshkova diventa la prima donna nello spazio. 1978, esce nei cinema statunitensi il film Grease, brillantina, con John Travolta, che ha sconvolto un'epoca. 2002, Papa Giovanni Paolo II, il 16 di giugno, proclama Padre Pio santo con il nome di San Pio da Pietralcina. Ed infine nel 2006, Vittorio Emanuele di Savoia, primogenito maschio dell'ultimo re d'Italia Umberto II di Savoia, viene arrestato su ordine della procura di Potenza con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, alla prostituzione e al falso, notizia che fece scalpore in tutto il mondo. Siamo all'ultimo brano di oggi di Canzoni senza frontiere. Siamo nel 1964, quanto l'abbiamo ballata, quelli della mia generazione. Questo ragazzo del 33 che è scomparso nel 2022, che già aveva avuto un grandissimo successo con Legata ad un granello di sabbia, era il cantante sospiroso, aveva sempre il sospiro fatto così, ci canta Con te sulla spiaggia, con la quale partecipa al disco per l'estate del 1964, dove arriva secondo. Lui è Nico Fidenco.

0: Era un brano che si colloca nel filone balneare molto in voga negli anni 60. Tanto è vero che Con te sulla spiaggia partecipò al disco per l'estate, dove si piazzò al secondo posto, e chi vinse? Vinse Sei diventata nera, nera dei Marcello Sferial, sempre per rimanere nel filone balneare. Va bene, questa era l'ultima canzone di oggi di Canzoni senza frontiere, che termina. Sono le 12:59 inoltrate, quindi ci avviciniamo alle famose 12:45, nelle quali io devo dire sigla, se no mi tagliano. Grazie Cinghia, come sempre, tutti i giorni lì sbracciato. Lui è già balneare di sé. Per quanto riguarda me, diventerò balneare, perché si già arriverà il caldo che arriva. Da Ettore Andenna, grazie a tutte voi e a tutti voi per l'ascolto. Domani dalle 11 alle 13. Sigla!
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.
3: Radio Liscio.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Bentrovati all'ascolto da Barbara Salandri. Seconda giornata del G7 ad Evian in Francia. La sessione odierna è dedicata all'Ucraina, con Zelensky che forse torna ad incontrare Trump, mentre l'attenzione è ancora concentrata sullo stretto di Hormuz e il memorandum d'intesa tra USA e Iran, che dovrà essere siglato venerdì a Ginevra. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
6: Tra notizie di colore e dichiarazioni pesanti dei leader esclusi, vive la sua seconda giornata il G7 di Evian. Trump e Zelensky presenti allo stesso tavolo nella sessione di lavoro dedicata all'Ucraina. Il presidente americano conferma il faccia a faccia con il presidente ucraino, ma nel punto stampa ammette anche lo stallo negoziale. A rubare la scena intanto è l'accordo Stati Uniti-Iran, che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo aver accolto tiepidamente l'offerta di una missione per la messa in sicurezza dello stretto a conduzione francese, Trump nel punto stampa di stamane ribadisce: l'Iran non avrà mai l'atomica, definendo accordo giusto quello da sottoscrivere venerdì a Ginevra. Dettagli dell'accordo di Ginevra verranno resi noti poco prima della firma, ribadisce J.D. Vance, mentre la CIA si mostra scettica sulle reali intenzioni di Teheran. A Israele, dove Netanyahu ribadisce rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato, risponde a distanza il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Israele in Libano è una violazione del memorandum.
5: Si conferma in crescita a maggio l'inflazione, più 0,4% su base mensile, più 3,2% su base annua, da più 2,7% di aprile. Lo rileva l'Istat, confermando la stima preliminare. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati, da più 9,6% a più 12,5%. Ora la cronaca. Dopo lunghe ricerche è stato rintracciato dai vigili del fuoco il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni, uccisa a coltellate dal nipote a San Stefano di Livello. violenza nel veneziano. Il delitto, confessato dal 17enne, ha scosso la comunità ma lascia ancora molti punti da chiarire. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale Malger, dove si sono concentrate le ricerche. Grave incidente tra due auto lungo la statale Regina sul lago di Como, fermato un uomo di 29 anni di origine marocchina, è risultato positivo all'alcol test. Morto un 37enne, grave una donna. I particolari con Nicola Compagnone.
7: Dopo una breve fuga a piedi è stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como sulla statale Regina. Ora è indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Entrambi erano a bordo della stessa auto caduta in acqua dopo un volo di decine di metri. La donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse, recuperato dopo ore di ricerche il corpo dell'uomo. Nell'incidente sarebbe rimasta ferita in modo lieve anche una quarta persona che era a bordo l'auto con il 29enne.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
8: Parto con la baciata, questa è la mia Mari.

sudata che ci siamo fatti. Bravi ballerini. Allora, facciamo così. Nella seconda parte torno a farvi scatenare ancora un po', ma adesso l'ho promesso. Il ballo di coppia, poi arriva tutto. Tango valzer lento, ma ripartiamo con la dea dell'amore. La grandissima Afrodite che vi chiama in pista a tempo di Sirta Cumbia. Arriva la fisarmonica di Danilo e tutto.

ballerini, grazie. Vi faccio prendere un pochettino di fiato. Arrivano i Modà. Quel sorriso in volto, una canzone che so che amate tanto, un moderatino, tranquillo, tranquillo, dai.

0: anche il suo, Daniela Cavanna, i Modà,
1: i grandi Modà. Grazie, gentilissimi, grazie di cuore, grazie, grazie. Il tango ve l'avevo promesso e adesso arriva lei, la regina di tutti i tanghi, Comparsità. Danilo.

grande lo facciamo Danilo, un vestito tango. Bravo Dani e bravi ballerini. Bravo Danilo. Valzer lento, arriva Marcello, uno dei suoi ultimi composimenti. Questo è troppo bello, ragazzi, ve lo dedico con tutto il cuore. Romantico. E questa sera siate un po' romantici, stringetevi in questo valzer lento. Vi lascio in compagnia.

0: fate l'applauso, ma fatelo bene, Marcello Grossi.
1: Grazie.
0: I miei ragazzi meravigliosi, Live Again, dai, tutta l'italiana, questa la ballate, la cantate.

0: applauso.
1: Grazie. Daniela.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
3: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
4: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
5: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con Ma cos'è questo palco?
6: Peccato che non sono come loro, altrimenti canterei.
7: Radio Liscio.
2: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
8: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Ci attende un mercoledì con l'alta pressione dominante su tutta l'Italia. Questo infatti garantirà tempo stabile e ampiamente soleggiato, solo un minimo di variabilità nel corso del pomeriggio sull'Appennino centrale, dove avremo isolati rovesci di pioggia. Il caldo inizierà a farsi sentire, infatti le temperature massime saranno in rialzo. Si arriveranno a toccare localmente i 35-37 gradi sulla Val Padana, ma anche al centro-sud le temperature massime saranno comprese in generale fra i 29 e i 35 gradi. Dettagli sulla nuova app di 3B Meteo.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, buon martedì 16 giugno, ben ritrovati a tutti sulle frequenze di Radio Liscio. Spero che stiate bene, siate carichi come noi per cominciare questa giornata insieme, come sempre all'insegna della grande musica di Radio Liscio. Ma per quel che riguarda il mio programma, anche due ore fatte di feste, eventi, manifestazioni, ci faremo un bel giro anche oggi in giro per l'Italia per scoprire un sacco di feste che si scateneranno nel fine settimana, ma non solo, perché faremo anche un bel giro insomma tra le notizie e le curiosità che oggi ho selezionato per voi. Tra l'altro oggi, a proposito di curiosità, è la giornata mondiale della tartaruga marina, è una giornata voluta dal WWF. Io, guardate, ho fatto il bagno con una tartaruga marina 2 mesi fa, neanche, quando sono andato in Messico, ho fatto un'immersione con le bombole, sono stato giù, ho fatto 2 immersioni da 50 minuti, bellissimo stare sott'acqua, hai una percezione, e a un certo punto mi trovo questa bellissima tartaruga marina che mangiava del corallo, ho visto anche degli squali da reef, è sempre bellissimo. Poi in quei posti dici vai una o forse 2 volte nella vita, quindi a me piace goderla in pieno. Viva le tartarughe marine, spettacolo, vi auguro di vederne almeno una nella vostra vita dal vivo, perché è un qualcosa che ti rimette proprio in pace col mondo, così come ti rimette in pace con il martedì la nostra musica. Un abbraccio anche a Max Quarti dalla regia, come sempre insieme a me, siamo pronti per cominciare. Max, alla musica ci pensi tu, quindi vai con Liscio.

0: Welcome back, ben ritrovati a tutti carissimi. Allora, oggi due orette da trascorrere insieme, naturalmente con un grandissimo quantitativo di eventi che ci porteranno in giro per l'Italia. Mi piace un sacco raccontarvi queste feste, anche perché poi, posto che andiamo, tradizioni, dettagli, sfumature che vengono fuori di luoghi che magari sono anche vicini a noi, però che approfondiamo poco. A me piace perdermi in questi posti e vediamo oggi un po' dove ci perderemo. Ci perderemo prima alla 60esima sagra dell'Ambrusco e degli spiriti divini, in quel di Albinea, provincia di Reggio Emilia, quindi cominciamo dall'Emilia Romagna, poi scappiamo alla 12esima sagra del mirtillo e delle eccellenze moncrivellesi. Siamo a Moncrivello, naturalmente, in provincia di Vercelli, e da qui andiamo a chiudere la nostra puntata, prima in Toscana alla sagra dell'Ortica di Barberino di Tavernelle in provincia di Firenze, e poi ce ne andiamo al Festival del Tordomatto, senti come suona bene, in quel di Zagarolo in provincia di Roma. Insomma, anche oggi tante belle tappe in giro per l'Italia. Tra l'altro, a proposito di tappe, ce n'è una molto bella: se vi capita di andare nel Monferrato, sappiate che è diventata la Provenza d'Italia, o meno lo diventerà tra pochissimo, metà giugno, quindi ci siamo lì lì con la fioritura della lavanda che potrete vedere fino a fine luglio, e quindi insomma è una zona molto bella, c'è questo colore viola che viene disegnato in questi filari regolari che seguono proprio l'andamento delle colline, uno spettacolo bellissimo, potete vederle da Casale, Acquiterme, Ovada, dove tra l'altro ci sono anche un sacco di zone vinicole molto riconosciute dall'UNESCO, tutto patrimonio dell'umanità, quindi insomma se vi va di fare un giro da queste parti ci sono molti trekking in questo periodo. Partiamo proprio con questa nota legata alla lavanda tra i suoi profumi, non serve andare fino in Provenza perché anche qua insomma nel Monferrato c'è questo spettacolo ad attendervi. Molto bene cari, allora io adesso vi lascio un po' di musica, vi ricordo sempre 331-335-6565 per entrare in contatto con noi, così come sui nostri social network, e ci vediamo qua tra poco perché ce ne andiamo alla sagra dell'Ambrusco e degli spiriti divini ad Albinea. Vediamo com'è, a tra poco.
1: Mamma, mamma,

E rieccoci on air, ben ritrovati a tutti, ci dà il buongiorno Adele da Mercato Saraceno. Guarda qua che è un posto, sono andato a cercarlo vicino a San Marino perché mi tornava, l'avevo già sentito sto posto. E Adele ci scrive anche: ma vogliamo parlare dello stress dei ragazzi preesame? Mio figlio sta sclerando, ci siamo quasi. Ah, è vero, c'è la maturità che parte giovedì, no? Se non sbaglio, proprio tra un paio di giorni. Vabbè, allora dai, eccezionalmente per te dopo facciamo un blocchettino dedicato a questa cosa qua della maturità, così facciamo anche un po' di somme, di numeri di questa maturità 2026. Grazie per il gancio, Adele, eh? Grazie anche agli amici che ci stanno scrivendo sulla nostra pagina di Facebook, arrivano i primi buongiorno. Ci scrive Tatiana, Fabrizio, Eli, Claudia, ciao a tutti, buongiorno a tutti. Grazie di essere qua con noi. E allora io, per sdebitarmi, dove vi porto? Vi porto ad una sagra fatta di un vino che racconta tutto un territorio, no? La 60esima sagra del Lambrusco e degli spiriti divini. Dici Lambrusco, quindi cosa dici? Emilia Romagna, infatti siamo ad Albinea, in provincia di Reggio Emilia. E questa è una festa che si terrà proprio per tutto il fine settimana, a partire proprio da giovedì. Ecco, vedi, in concomitanza con l'esame di maturità. Ed è una festa che va avanti da un bel po' di anni. Leggo, siamo in questa Albinea, che è una località dove evidentemente il Lambrusco tira molto, è una manifestazione che richiama molti appassionati in giro un po' da tutta Italia e che promuove naturalmente, come sempre, no, la riscoperta, la valorizzazione dei prodotti locali, con un'attenzione particolare ovviamente ai Lambruschi e all'aspergola, vini che danno identità a quel territorio, no? Che poi fanno il giro del mondo, no? per raccontarsi. Il sapore frizzante dalle note fruttate, tipico del Lambrusco naturalmente, e anche il suo profumo delicato, no? Sono dei marchi inconfondibili di questa varietà di vini. Cioè, se c'è un vino che sta bene con questo caldo fotonico è proprio il Lambrusco. Dolce, va giù proprio come l'acqua, un bicchiere dietro l'altro, quindi bello fresco, anche a me piace, ciao. E infatti c'ha diversi marchi, DOC, DOP, IGP, e così anche l'aspergola è il tradizionale vitigno a bacca bianca della zona del Reggiano, che rende giustizia a una produzione prettamente locale con caratteristiche peculiari ed eccellenza. Durante la sagra ovviamente è possibile assaggiare i vini delle diverse cantine, tutte insomma della provincia, no? E questo rende ancora tutto più bello. Il loro sito internet è proloquoalbinea.it, dove ovviamente trovo anche quello che c'è da mangiare, no? Tutte specialità del territorio, quindi cappelletti in brodo, gnocco fritto, bolliti, erbazzoni e specialità locali, pensati proprio per esaltare, no, le note di questi due vini. Ci saranno tra l'altro anche dei concorsi, come il concorso gastronomico miglior Lambrusco, miglior Spergola, miglior cappelletto, o anche l'Ombelicus Veneris, che non so bene cosa sia, però mi piace immaginarlo. Vabbè, non lo immagino. E poi spettacoli musicali, teatri, mostre, rievocazioni storiche, insomma c'è un po' di tutto, no? E poi tra l'altro si possono fare anche delle belle passeggiate tra i vigneti, anche nel borgo, molto molto carina. È una festa che nasce nel 1964, esattamente il 14 giugno, e fu la prima festa enologica promossa dall'allora ente provinciale per il turismo, e ovviamente qua ci tengono molto. Insomma, carissimi, se vi va di scoprire questi vini meravigliosi, questo territorio, e farvi un'immersione, no, nel weekend, nell'Ambrusco, nella freschezza di questo vino, e allora ecco qua, 60esima sagra dell'Ambrusco e degli spiriti divini, Albinea, Reggio Emilia. Buon divertimento.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule. Lo

E rieccoci qui carissimi, adesso mi riattacco alla richiesta di Adele di prima. Ciao Adele, grazie di nuovo del tuo gancio effettivamente, perché non ci pensavo più, ma per una miriade di studenti in giro per tutta Italia questa è la notte prima degli esami, hai capito? Coinvolgerà circa 500.000 studenti e tutto comincia proprio mercoledì 17 giugno, quindi domani, hai capito? Con la prima prova, che è uguale per tutti gli indirizzi, ed è la prova di italiano. Bella la prova di italiano, io sapevo che sarebbe andata bene perché comunque mi piaceva scrivere, quindi era molto distensiva e mi apriva un pochettino, no, la mente anche in vista degli altri giorni. Finalmente dico, come si comincia? Seconda prova, questa è più impegnativa, questa è giovedì ed è una materia caratterizzante il proprio percorso di studi, quindi il liceo classico si becca il latino, il liceo scientifico si becca la matematica, il liceo linguistico la prima lingua e cultura straniera, liceo scienze umane, giusto appunto, scienze umane, e poi ovviamente si andrà avanti con i colloqui orali che verteranno su quattro discipline, quindi le due materie oggetto della prima e della seconda prova scritta più due ulteriori materie indicate dal Ministero dell'Istruzione. Il colloquio si sviluppa in più fasi senza l'uso del classico documento iniziale, hai capito? Quindi c'è proprio una discussione sul curriculum dello studente, la presentazione dell'elaborato prodotto realizzato durante l'ultimo anno, e poi per educazione civica e PCO anche discussione

delle tematiche affrontate durante il percorso. Ovviamente il punteggio finale rimane 100 centesimi con eventuale lode, no? Wow, mi ricordo, guardate, l'esame di natura è una roba che mi ricordo benissimo. Io ho fatto il classico, quindi nonostante l'abbia vissuto molto leggero sto classico, perché era complicato e tutto, però mi divertivo, no? Stavo bene, quindi non è mai stato pesante per me la scuola, andavo anche bene, devo dire la verità. Poi ero bravo nell'arte dell'arrangiarmi, come potete immaginare. E comunque sta maturità me la ricordo benissimo, la tensione, mamma mia, io ho beccato il greco prima della seconda prova, ero tesissimo veramente. Comunque poi è un momento, no, che, come dire, per quella sfera lì è tutto lì, è importantissimo, poi piano piano te lo dimentichi. Anzi, io quasi subito dopo, quando è finito l'esame, wow, ho tirato un sospiro e mi sono ficcato nell'estate. Quindi, cari studenti, un abbraccione a tutti quanti voi, naturalmente sappiamo bene quello che provate, siate concentrati, mi raccomando. Però siate anche sciolti, che troppa agitazione non fa bene. D'altronde alla fine è il frutto, no, di tanti anni di lavoro, si arriva a questa maturità. Quindi in bocca al lupo a tutti gli studenti che devono affrontare l'esame di maturità. Siamo con voi e vi regaliamo anche un po' di musica anche a voi, bella distensiva, bella allegra, quella musica che fa bene nella notte prima degli esami, a Radio Liceo. A tra poco!

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Ci ha scritto Erminia al 331-335-6565 da Urbino. Abbiamo parlato della maturità che sta per cominciare. Questa è la notte prima degli esami per tutti gli studenti. E lei dice: meno male che ci siamo arrivati, non ne posso più. Quest'ultimo mese è stato un inferno con mia figlia agitatissima. E ti capisco, Erminia, ma è normale. La maturità fa questo effetto. Ma poi una volta che passa, e loro saranno belli distesi, pronti per rompere poi con l'estate. E vabbè, va bene, dai, pensate che bello però questa fase, no, del salto, poi l'iscrizione all'università. È un momento, secondo me, anche in cui un ragazzo si rende davvero conto che sta crescendo, e questa è una prova importante. Un abbraccione ancora a tutti quanti voi. Allora, un frutto che fa molto bene alla memoria, di cui potreste abusare in queste ore magari, è il mirtillo. E il mirtillo verrà celebrato tantissimo, così andate a farne man bassa, no, per poi le prove orali, in quel di Moncrivello, Piemonte, provincia di Vercelli, dove c'è la 12ª sagra del mirtillo e delle eccellenze moncrivellesi. Una sagra che ho vissuto proprio l'anno scorso, mi sono trovato davvero molto bene, ci ho fatto un giro con Prima Antenna. C'è ancora il video, se lo cercate sul sito di Prima Antenna lo trovate, molto bello, e quindi lì potrete avere una bella anticipazione. È un frutto piccolo ma prezioso, sto mirtillo, che è simbolo del territorio che crede nella qualità, nella natura e nelle proprie eccellenze, giusto appunto, moncrivellesi. E quindi quello che si fa è di unire gusto, agricoltura sostenibile, scoperta del territorio, tutto attorno alla filosofia del chilometro zero e del biologico. Questa è proprio un'occasione fatta così, offrendo al pubblico l'occasione di assaporare sapori genuini, autentici, legati alla stagionalità e alla terra. Tutto si snoda tra le piazze, le vie, i cortili, c'è un bel programma fatto di degustazioni, prodotti tipici, laboratori, visite guidate, un'area gastronomica poi tutta dedicata al mirtillo, no, dove vengono preparate queste cose deliziose. Mi ricordo che ho mangiato una panna cotta con sopra del mirtillo con la signora della Prolocoli di fianco a me, non mi ricordo il nome, ma le ho dato un abbraccio. Un'altra cosa buonissima che avevo assaggiato era un formaggio con sopra questa salsa di mirtillo, no? Il formaggio molto delicato, il mirtillo un po' acidulo. È veramente stata una combo eccezionale, gira che ti rigira da un posto all'altro. Me le sono assaggiate un po' tutte, proprio un po' tutte, perché poi tra l'altro il mirtillo di Moncrivello è speciale, molto buono, è molto gustoso e poi ha innumerevoli proprietà benefiche, quindi insomma è proprio una cosa da assaggiare, da gustare ogni volta che puoi. Sul loro sito Sagra Mirtillo moncrivello.it trovate tutta quanta la mappa del percorso, che si sviluppa in tutta una serie di zone, tra cui l'area ristoro, quella street food, espositori, area bimbi, eccellenze enogastronomiche, laboratori del gusto e poi musica, servizio bar, live show e spettacoli. Quindi è bello perché è tutta Moncrivello, no, è così pronta ad accogliervi. Una nota di colore su questo mirtillo aerostatico, che è il simbolo, no, di questa festa, diciamo, nel logo del 2026, molto molto bello, vi dice anche questa nota artistica. In questo super contesto, ve lo dico, ogni anno ci passano più di 10.000 persone, quindi vi consiglio di prenotarvi il tutto, mi raccomando, quindi badate bene agli orari e tutto, perché si comincia giovedì e si va avanti fino a domenica, poi finisce, e qui dovete soddisfare tutta la vostra voglia di mirtillo, un gelatino con mirtillo con sto caldo, è la morte sua. A tra poco, cari, a tra poco. Vado a far merenda, vado a vedere se ho due mirtilli, mi è salita la voglia.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Radio Liscio non vi abbandona mai, anzi ha sempre la proposta giusta per voi. Adesso vi parlo di vacanze e di crociere, perché se andate sul nostro sito viaggiecultura.it, il sito del nostro partner viaggiecultura.it, lì sopra trovate tutte le vacanze per le quali c'è ancora qualche posto tra crociere e villaggi, dove potrete andare con le vostri artisti preferiti, con le vostre orchestre. Infatti ci sono proprio i viaggi con le orchestre, quindi prenotate la vostra experience a settembre, oppure rimanete anche aggiornati scaricando la nostra app di tutto quello che accadrà nel nostro Radio Liscio Summer Tour, sempre pronti per voi, signori. E adesso le news, vi aspetto qua.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Colazione di lavoro sul tema far fronte alle crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente al G7 di Evian con i presidenti di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar, dopo una mattinata dedicata all'Ucraina dove il presidente Zelensky, che chiede i Patriot, e un colloquio anche con Trump, il presidente americano ha fatto un punto stampa in tarda mattinata e ha ribadito l'Iran non avrà mai il nucleare, confermando che il documento con la prima parte dell'intesa sarà firmato venerdì a Ginevra e immediatamente sarà riaperto lo stretto di Hormuz. Rimangono contrastanti però le versioni di Washington e Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Arganci ribadisce che l'accordo in due tempi, e precisa se Israele rimane in Libano, si configura una violazione del memorandum. Diversi dettagli rivelati dal vicepresidente J.D. Vance, che secondo indiscrezioni stampa avrebbe avuto un infuocato confronto telefonico con Netanyahu, che ha ribadito Israele è fuori dall'accordo, rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. È stato ritrovato nel canale Malgar, luogo nel quale si concentravano le ricerche, il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni, uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Sino di Livenza nel veneziano. Il delitto ha scosso la comunità ma lascia anche molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Alla base del movente un dissidio tra il giovane e la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia. Sempre più famiglie in difficoltà e lavoratori poveri. E quanto emerge dal rapporto La povertà in Italia, basato sui dati della Caritas, nel 2025 l'associazione di volontariato in Italia ha accompagnato oltre 282.500 persone, il numero più alto mai registrato. Rispetto al 2024 si segnala una crescita del più 1,7%. Sport, tennis, esordio vincente per Mattia Bellucci ad Halle in Germania. Il tennista azzurro batte il kazako Bublik 7-6-6-1 e vola agli ottavi di finale contro il belga Collignon. Ieri, nello stesso torneo, Flavio Cobolli è stato eliminato dallo statunitense Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati carissimi, buongiorno di nuovo e cominciamo la seconda ora di Energia Contagiosa. Allora, intanto 331-335-6565 e vi butto lì un argomento che secondo me è molto interessante per riaprire. Si parla di lavoro, ecco qua. Sono usciti i dati dell'Osservatorio 2026 del Centro Nazionale Orientamento di ELIS e questi dati ci portano a scoprire quelle sono le professioni più introvabili in Italia. Quelle per cui fatichiamo davvero tanto e quelle che forse sulle quali dovremmo iniziare ad investire, perché sono tutte delle professioni tecniche per lo più molto molto manuali, che è quello che sta mancando, no? In quest'epoca dell'intelligenza artificiale, del digital, dei manager, di questo e di quell'altro, effettivamente poi mancano quelle professioni che ci tengono in piedi: l'idraulico, l'elettricista, il muratore, quando hai bisogno sono introvabili, ma perché c'è una richiesta altissima e abbiamo pochissima risposta. È giusto appunto, tra i profili più difficili da reperire ci sono proprio gli operai edili, i manutentori industriali, gli elettricisti, saldatori e meccanici specializzati. Mancano anche gli impiantisti idraulici, un disastro anche da quel punto di vista, i tecnici di automazione e i programmatori CNC risultano sempre più richiesti, mentre resta alta la domanda di addetti al controllo di qualità e autisti di mezzi pubblici. Pensa un po', autisti di mezzi pubblici non l'avrei mai detto, invece pure lì c'è mancanza ormai. Quindi insomma, diciamo che la cosa coinvolge fondamentalmente le infrastrutture, le manifatture e i trasporti, e la cosa è gravissima perché sono proprio tre filoni portanti. Tra l'altro l'indagine è andata anche a parlare con i ragazzi delle superiori, no? Gli ha chiesto: ma voi che cosa vorreste fare da grandi? Ed ecco qua che quasi uno studente delle superiori su due esclude a priori un mestiere tecnico pratico. Il dato inoltre è aumentato rispetto allo scorso anno. Eppure, giusto appunto, queste professioni garantiscono una certa stabilità occupazionale e risultano tra l'altro anche meno esposte alla sostituzione da parte dell'intelligenza artificiale, finché non arriveranno anche i robot elettricisti, idraulici e niente, non lavorerà più nessuno e vedremo quello che succederà. Speriamo non arrivi pure il robot speaker, se no sono rovinato. Vabbè cari, un po' di musica, altro che intelligenza artificiale, questa è musica vera che esce dalle nostre orchestre, dagli strumenti, dai palchi.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Ben ritrovati carissimi, ben ritrovati a tutti, grazie per i messaggi arrivati al 331-335-6565, lasciatemi ringraziare la nostra amica Giuseppina da Norcia, che bel posto Giuseppina, grazie mille dei complimenti, sono molto contento che la nostra musica arrivi da quelle parti e sicuramente arriva forte anche dalle parti di Fano, da cui ci scrive Giuseppe che dice vi sto ascoltando, sono di fronte al mare, beato te caro mio, vedi, ti facciamo compagnia anche con la nostra musica, ascoltate un po', siete pronti per i prossimi eventi? Non vi porto a Fano, ma vi porto comunque in un bel posto, ce ne andiamo in Toscana prima e nel Lazio dopo. Allora, cominciamo da Barberino Tavarnelle, siamo in provincia di Firenze, dove si tiene la Sagra dell'Ortica, wow, un appuntamento tradizionale per la comunità locale che propone stand gastronomici, musica, aperitivi e spettacoli. Protagonista è l'ortica. Questa ortica l'ho scoperta andando avanti con l'età, perché da piccolo mi faceva strano mangiare una roba che pungeva. Poi però mia nonna me l'ha preparata un po' di volte e da lì poi è iniziata a piacermi. È molto presente nei boschi della zona, lungo il corso del fiume Pesa. Ovviamente è una pianta urticante, come vi dicevo, però una volta cucinata è un ingrediente molto usato in questa zona della Toscana. E infatti ci sono tante specialità gastronomiche a base di ortica, una bella scorpacciata di lasagne, crostini, ravioli, bocconcini di pollo in salsa d'ortica, tutto accompagnato da vini locali e ovviamente in testa c'è il Chianti che accompagna anche tanti altri piatti tradizionali e naturalmente poi ci sono spettacoli perché a parte che il posto è molto bello, siamo in borghi medievali, zona di colline, antichi ponti, sentieri naturalistici e quindi buona tavola e convivialità che mirano a far conoscere anche ai visitatori tutto questo bel posticino e se andate da quelle parti insomma ve lo godete con gran piacere, ecco qua, poi ci sono dei mercatini dei bimbi, stand gastronomici, ve l'ho già detto questo, degli spettacoli serali, un po' di illusionismo, un po' di musica, poi ci sono dei mercatini, mostre fotografiche, insomma si comincia venerdì sera con la cena e via, si va avanti fino a domenica sera, se passate da quelle parti loro vi aspettano, vi ridò le coordinate, Barberino Tava Arnelle, provincia di Firenze, Sagra dell'Ortica. E voilà, e questo era un ottimo comincio. Poi però vi ho detto che dobbiamo spostarci anche nel Lazio e vado veloce perché vi devo raccontare anche questo festival del Tordomatto, che io ho detto ma che cos'è sto Tordomatto? Intanto siamo a Zagarolo, provincia di Roma. Il Tordomatto, ecco, è questo prelibato involtino di carne equina che viene farcito con un battuto di grasso di prosciutto, aglio, prezzemolo, coriandolo, sale e altre spezie locali, c'è un'esplosione di sapore in bocca. E sto piatto tradizionale, la cui ricetta pare risalire niente meno che al 1500, ha ricevuto il riconoscimento del marchio Deco ed è appunto al centro di questo festival del Tordomatto di Zagarolo, che si svolge nel centro storico e ci sono ben 10 stand gastronomici e vengono preparate questa specialità tutta per voi. Poi chef rinomati, sommelier, esperti di cucina, no? È occasione anche di show cooking e quindi ti fanno l'abbinamento perfetto con sto piatto e poi vabbè insomma c'è tutto l'impegno delle associazioni del territorio. Una bella festa, sto Tordomatto ve lo giuro davanti la foto ed è invitante, super gustoso, quindi se vi aggrada Zagarolo, provincia di Roma, potrebbe essere il posto giusto per voi dove mettere la bandierina in questo weekend. Amici del Lazio, non mi deludete, voglio vedere le foto sulla pagina Instagram di Radio Liscio.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Eccoci qui carissimi, ben ritrovati a tutti. Si parla da stress da ufficio, argomento che non tocca ovviamente chi sta sdraiato sotto l'ombrellone come la nostra Gemma, che ci manda un messaggio da Borghetto Santo Spirito. Sei in Liguria, brava, c'è qualcuno che è in ferie, giusto appunto, e si gode le prime vacanze di giugno. Che bella la Liguria, si sta sempre così bene. Invece altri sono in ufficio e magari sono stressati. Ecco qua, appunto, l'argomento riguarda proprio questa cosa qua, no? La vera ragione dello stress in ufficio, perché uno dice: io sono stressato perché vado al lavoro, cioè vado a lavorare, e quindi la cosa mi stressa. In realtà no. Ovviamente lo stress varia da persona a persona, però ci sono dei motivi che sembrano essere particolarmente incidenti in questa questione. E uno è il come saper o non saper soddisfare le aspettative aziendali, capito? Questa cosa dà molto stress, dover arrivare al risultato, magari non ce la fai nei tempi concessi e la cosa ti manda fuori di testa. Due è il conflitto dei ruoli, quindi quando si devono gestire richieste che non possono essere soddisfatte in contemporanea, dicono. E poi il terzo motivo, anche il sovraccarico, quando la morale del lavoro è troppa e non ce la si fa a portarla a termine, ecco. Quindi diciamo che non è proprio l'andare al lavoro che ci stressa, è forse il ritmo esagerato, i risultati da ottenere, queste nuove generazioni che soffrono moltissimo di burnout, anche perché, cioè, noi millennial per esempio ci siamo arrivati col tempo a sta cosa, no? Una sconfitta dietro l'altra, una vittoria dietro l'altra, un passo dietro l'altro, e invece a sti ragazzi comunque gli viene chiesto già di essere super performanti a 23-24 anni. Ma c'è bisogno di esperienza nel mondo del lavoro, non si può pensare di fiondarli dentro così, seppur molto esperti, davanti a PC e compagnia bella. Sta di fatto che tutte ste cose creano lo stress, quindi se riusciste un po' ad evitarli, o se anche le stesse aziende dessero un modo, no, per evitarli, sicuramente si crea un ambiente un po' più sano e un po' più produttivo. Sicuramente le vacanze ci daranno modo di tirare il fiato, chi prima e chi dopo. Vi auguro che arrivino presto, carissimi, come presto arriveranno gli eventi per questo fine settimana, che tra un po' rivedremo tutti quelli della puntata di oggi.

Sono tornato, carissimi, siamo tornati io e Max, pronti per raccontarvi quello che durante la puntata di oggi, se vi siete sintonizzati un po' tardi, vi siete persi, ma noi siamo qua per farvi un bel riassuntino di tutti gli eventi specialissimi e gustosissimi che abbiamo raccontato oggi e che stanno per scatenarsi, insomma, nel fine settimana che arriverà. Manca ancora qualche giorno, però è bene programmare, no? Avere un'idea chiara di quello che vogliamo fare. E allora oggi abbiamo cominciato da Albinea, qua siamo in provincia di Reggio Emilia per la 60ª sagra del Lambrusco e degli spiriti divini. Bellissima festa questa, con questo Lambrusco che d'estate è proprio una meraviglia, fresco, perché lo tiri fuori dal frigo il Lambrusco, si beve generalmente bello fresco, è un vino beverino da tavola ed è un meraviglioso evento questo per metterci insieme anche un sacco di prodotti di questo territorio, piatti tipici, abbiamo visto i menù. Vi ricordo la loro pagina Facebook per tutti i dettagli. Comunque questo è un bel evento di questo weekend. Poi 12ª sagra del mirtillo e delle eccellenze moncrivellesi, Moncrivello, provincia di Vercelli. Questo ce l'ho caldo caldo perché ci sono andato l'anno scorso e ho mangiato un sacco di cose buonissime, un sacco di formaggi abbinati con queste salse al mirtillo, questi piatti studiati, questo menù dedicato al mirtillo e poi tantissimi produttori, tanti amici. È stata una giornata davvero molto divertente che si ripropone in questa 12ª sagra, quindi se passate da Moncrivello vi aspettano con i loro mirtilli specialissimi. Mentre invece se siete in zona toscana c'è la sagra dell'Ortica a Barberino Tavarnelle in provincia di Firenze. E qui vi spiegheranno che l'ortica può essere preparata in mille modi, in mille preparazioni. Giusto appunto abbiamo visto il menù, ci sono un sacco di piatti sfiziosi, poi musica, festa, divertimento in questo bel borgo. Così come invece a Zagarolo, in provincia di Roma, vi aspettano alla festa del tordomatto, che è un piatto veramente, ho scoperto essere gustosissimo, un involtino di equino con dentro un sacco di cose grasse e buone, dal prosciutto, la parte grassa del prosciutto, vabbè, una roba speciale di quelle parti, che appunto va in scena a Zagarolo per il festival del tordomatto. Anche questo arricchito da eventi, feste, iniziative e quant'altro, tutti eventi proprio sciccherie, ve lo dico, boh. Spero di avervi già dato qualche stimolo giusto e di avervi portato almeno con la testa al fine settimana che verrà, dai, che un giorno dopo l'altro arriva. A tra poco, cari, che ci salutiamo, perché arriva anche il momento di chiudere per me, vi aspetto qua, dai.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

0: È ora, carissimi, di salutarci e di lasciare il mio microfono a tutti i miei colleghi che stanno arrivando, scalpitano all'idea di poter trascorrere insieme a voi la giornata, così come vale anche per me naturalmente. E l'appuntamento è per domani, con energia contagiosa dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16. Anche per domani ho già selezionato qua un bel po' di argomenti da trattare insieme, un po' di chicchettine che arrivano da tutto il mondo, e ho ovviamente davanti a me già la mappa del territorio pronta con le feste in cui vi porterò domani in questo nostro viaggio quotidiano a cavallo tra il tempo e lo spazio, tutto italiano naturalmente, dove celebriamo ogni giorno super feste e super eventi. Allora carissimi, però per oggi è tutto, io vi saluto, lo fa anche Max Quarti, il mio regista dalla regia, giusto appunto. Ciao Max, ci si becca qua domani dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16, sempre e solo su Radio Liscio, con tutta l'energia contagiosa che serve. Ciao cari, bacioni.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il testo dell'intesa Stati Uniti-Iran potrebbe essere diffuso tra qualche giorno, lo precisa il presidente americano Trump in un punto stampa dopo il bilaterale con l'emiro del Qatar. Tamim bin Ahmad Al Thani, mediatore nei colloqui tra Stati Uniti e Iran per il memorandum d'intesa che sarà firmato venerdì a Ginevra. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi, completamente, non solo per 60 giorni, ha ribadito il presidente, smentendo ancora una volta le indiscrezioni e le dichiarazioni che arrivavano da Teheran. Da Trump anche un richiamo al senso di responsabilità per Netanyahu ed Israele, dove il ministro della difesa israeliano Katz ha dichiarato: le forze di difesa israeliane rimarranno nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Il ministro degli esteri iraniano Argaci precisa che se Israele rimane in Libano si configura una violazione del memorandum. E il G7 riunito in Francia ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina, incluso il meccanismo che utilizzerà i profitti dei beni russi congelati per finanziare un prestito pluriennale destinato alla difesa e alla ricostruzione. I leader hanno ribadito che la Russia resta responsabile dell'escalation e che il supporto all'Ucraina continuerà finché necessario. È stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como. È indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave, una 35enne. Mondiali, attesa per l'esordio di Francia e Argentina. I transalpini di Mbappé e Dembélé dalle 21 sfidano il Senegal a New York. I campioni del mondo in carica, capitanati da Leo Messi, sono in campo dalle 3 di notte italiane contro l'Algeria a Kansas City. A mezzanotte spazio anche a Iraq-Norvegia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: detto alla vaniglia.
1: Amici di Radio Liscio, il disco della settimana è il mio nuovo brano Vaniglia. Un saluto e una buona estate da Sonia De Castelli.
2: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con Ma cos'è questo palco?

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

studiato chitarra. E poi ho avuto, secondo me, la migliore scuola, che è quella del canto. Ho avuto la migliore scuola sul campo, nel senso che ho iniziato anche lì, io cantavo già in giro, finché una sera, e non so, ero molto attirato dai piano bar, finché una sera mi trovavo in un piano bar e ho visto un cantante che è ancora adesso un mio carissimo amico, si chiama Roberto Cilia, ed era un cantante di piano bar, pianoforte, voce, e io ho iniziato a rimanere affascinato da questo suo modo di fare musica, nei piano bar, nel modo di cantare, il modo di scherzare col pubblico, e ho iniziato a seguirlo. Andavo, diciamo, quando non suonavo, lui poi si lavorava in un piano bar, giovedì sera andavo a seguirlo. Sono stato iniziato, avvistato, insomma, dall'allora gruppo Enzo e Massimo della zona. All'inizio strano e difficile, nel senso che arrivavo da una realtà e da un mondo totalmente diverso. Cioè io, ma ancora adesso si vede, cioè, sono un cantante più pop che da liscio, ecco, perché appunto ho sempre fatto musica leggera nella mia vita. Quando è arrivato questa proposta nel liscio, mi ha affascinato comunque questa sfida, e gli ho detto: guarda, ok, ci sono, ma mi dovete insegnare proprio le basi, gli ho detto, nel senso che mi dovete insegnare le basi. E ho iniziato ad andare in orchestra con loro, e loro avevano già un cantante che era Massimo Crespo con loro, che anche lui mi ha dato il suo grande apporto, mi ha iniziato a far vedere come cantare magari la begin, come cantare il terzinato, e poi anche lì ho studiato, mi mettevo a casa con i dischi di tutti i cantanti di liscio e ascoltavo, cercavo di capire, finché poi appunto ho creato una mia linea che è a metà tra la musica tradizionale e la musica odierna del pop.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali. Dopo Brasile, Germania e Spagna è il turno di Francia e Argentina, che si preparano al debutto contro Senegal e Algeria. Dopo quattro pareggi si riparte dal MetLife Stadium di New York. Per noi Gianni De Gaetano.
1: Chissà se si accendono finalmente le stelle sopra il cielo del mondiale, finora illuminato da qualche timido bagliore, nulla più, compresa l'apparizione di Lamine Yamal, che seppur fuori classe vestito da ragazzo, nulla può in 20 minuti nella Spagna, ipnotizzata dalle manone del quarantenne portiere capoverdiano Vosigna. Ma sul red carpet stasera sfilano piedi e palloni d'oro da Kylian Mbappé, nella Francia vice campione che alle 21 incrocia il Senegal, a Leo Messi, nome tutelare dell'Argentina alla caccia del bis, iridato primo ostacolo l'Algeria. Aggiungete anche gli scudieri dei fenomeni, altrettanto luccicanti, dai paladini del PSG Dembélé, due padrone d'Europa da due anni di fila, a quel Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, campione d'Italia, che sa solo far gol. Altrettanto succulento l'appuntamento di mezzanotte, in cui il bomber dei bomber, Erling Haaland, 50 gare e 55 reti con la Norvegia, che fa il suo esordio con l'Iraq. Domani alle 6 del mattino a colazione Austria-Giordania.
0: In Serie A il valzer delle panchine comincia a prendere forma. Dopo l'ultima esperienza al Manchester United, Ruben Amorim ha firmato il contratto con il Milan, che lo legherà al club rossonero fino al 2029. Voltiamo pagina, tennis, esordio vincente per Mattia Bellucci ad Halle, in Germania. Il tennista azzurro supera il kazako Alexander Bublik 7-6-6-1 e vola agli ottavi di finale contro il belga Rafael Collignon. Ieri, nello stesso torneo, Flavio Cobolli è stato eliminato dallo statunitense Francis Tiafo. Intanto Jannik Sinner scalda i motori in vista di Wimbledon. Il numero uno al mondo debutterà il 29 giugno da campione in carica. Domani l'arrivo a Londra. Siamo al basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano. Le scarpette rosse, avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. Proprio ai tifosi si aggrappa il coach dei padroni di casa, Neven Spachia.
2: Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro Taliercio è un vulcano, è sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio.
0: Così invece il coach dei Meneghini, Peppe Poeta.
3: Sappiamo che è una squadra dove appena abbassiamo l'intensità prendiamo 9-0, è incredibile. La realtà dei fatti è che è una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi ci aspettiamo sicuramente ancora tanto. Eccoci.
0: In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, palla 2 ore 20. Ed è tutto.
4: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Siamo felici perché sappiamo che abbiamo di fronte un'ora per stare insieme con la miglior musica da ballo, con le canzoni che hanno accompagnato le generazioni, con anche dei fatti che ci fanno un po' sorridere. Magari paragoniamo dei momenti che viviamo oggi rispetto a dei momenti che sono stati vissuti nel passato, e poi abbiamo anche la chitarra. Quando è il momento della canzone acustica, ce le suoniamo di santa ragione, ma talmente forte certe volte che ce le suoniamo che a fine puntata abbiamo i lividi. Possiamo dirlo, Marco Sasso, l'abbiamo detto, e salutiamo anche il nostro regista che ci guida. Davvero, questa ti è piaciuta? Quella che ce le suoniamo di santa ragione, andiamo a casa con i lividi. Si è tolto le cuffie, non l'ha voluta sentire. 331, e il pugno l'abbiamo sentito. 331-335-6565 per interagire con noi attraverso la messaggistica o gli sms o i messaggi WhatsApp. L'applicazione che vi è più simpatica la potrete tranquillamente utilizzare. Poi abbiamo già ricevuto qualche messaggio che ci ha raggiunti perché il telefono è fermo. Meglio, non abbiamo il telefono perché molti provano a telefonare e non riusciamo a rispondere. Ciancio alle bande, bando alle ciance. La prima carta prevede la generazione X e arriva una canzone molto bella che a me personalmente ricorda un momento di vita quando ho iniziato un po' a strimpellare la chitarra con gli spartiti dei Pooh. C'era questa canzone, quindi un tuffo nel passato. Donne italiane, loro sono i Pooh. Ma che belle che sono le donne italiane. Bella, bella, bella. Alziamo il volume, l'ascoltiamo forte, la facciamo ascoltare anche alle persone che ci sono vicine, magari il nostro vicino di casa, tanto le finestre sono aperte.

sono le donne italiane, davvero un affresco moderno di questa canzone che davvero è ancora tutt'oggi davvero attualissima, perché parla appunto del ruolo femminile nella nostra società. Il testo di Valerio Negrini con la musica di Roby Facchinetti celebra appunto il racconto che le donne si destreggiano con intelligenza tra gli impegni quotidiani, il lavoro, la famiglia, la cura di sé, e viene elogiata la sua capacità di essere raffinata e intrigante, ma allo stesso tempo preparata e decisa, definendo con orgoglio la propria libertà, ovviamente. Una bella canzone, 1990, è un fatto simpatico. Allora, succedeva che gli anni 90 sono anche ricordati per i mondiali che abbiamo vissuto intensamente, con la canzone Un'estate italiana di Gianni Nannini con Bennato, che era la colonna sonora di quel mondiale. Ma c'era l'abitudine di guardare le partite in televisione, ma con il volume al massimo della telecronaca via radio, quindi c'era questo connubio radio e TV. Nel 90 e anche noi l'abbiamo unito, abbiamo unito Radio Liscio con Prima Antenna, con Teleantenna, con Studio 1, quindi il connubio, la sinergia radio TV è qualcosa di funzionale ed è iniziata proprio in quel lontano mondiale. Procediamo con il viaggio, poi andiamo a leggere il messaggio che ci ha raggiunto, anche se non si è firmato, e abbiamo cercato il nome, allora facciamo attendere la lettura. Orchestra da ballo contemporanea, canzone nuova, Un bacin d'amore. Scambiamoci, fratelli, un bacin d'amore insieme a Matteo Bensi. Il primo bacio è il suo, parte lui, ci dà il là come l'accordo della canzone. No, forse è mi, è mi, è mio.

Matteo Bensi, e dedichiamo anche questa canzone a colui o colei che ci ha scritto, perché questo è il dilemma: quando non vi firmate con il nome non sappiamo se siete un lui o una lei, e non sappiamo neanche il paese o la regione o la nazione con la quale siamo in collegamento. Un saluto a Wilmer, come sempre complimenti a te e Radio Liscio. Mentre mi godo il sole in campagna in compagnia di Radio Liscio è un piacere, un abbraccio a te al Cinghia. Sei curioso adesso anche tu, sei stato menzionato Marco, chi sarà che ci ha scritto? Lo scopriremo se ci aggiungi il nome. Se sei stato tu o lei che ci ha mandato il messaggio, ben volentieri andremo a leggere, a elargire a pieni polmoni il tuo nome. Altra carta, arriva la canzone acustica, e allora si canta una canzone che è anche un po' un pensiero. Avete presente quando succede di avere un tarlo, no? Che uno magari fa una roba e ha il pensiero lì. Si chiama Il Chiodo Fisso, e c'è una canzone che racconta un po' questo.

0: Penso a te, il chiodo fisso, canzone di Lucio Battisti che ci riporta indietro al 1970. Una canzone che davvero è sempre un piacere cantare, eseguire, e fa parte appunto delle canzoni che hanno attraversato le generazioni e continueremo a cantare anche nei prossimi secoli. Altra carta, altra generazione in arrivo, arriva la silenziosa con il grande mimmo nazionale Domenico Modugno, che si espone alla propria donna in ginocchio. Tu per me sì una cosa grande, ma una cosa talmente grande che ne è nata una canzone.
1: Tu sei una cosa grande.

il folle amore Lara Agostini, e salutiamo anche il nostro caro nonno Mimmo che ci segue da Firenze, costantemente sintonizzato con noi. Magari è lui che ci ha scritto il messaggio e non si è firmato, eh? E poi salutiamo anche una cara amica Novella da Milano che ci segue ora dall'Appennino Reggiano, quando va in vacanza in estate, che si sposta, lei ci segue anche a distanza attraverso la tecnologia, attraverso il telefono, attraverso le televisioni, attraverso i computer. Davvero oggi c'è la possibilità di ascoltarci, di vederci in qualsiasi parte del mondo attraverso anche l'applicazione, lo streaming, il sito internet di Prima Antenna, delle televisioni. Davvero veniamo noi e vi seguiamo, e se andate in vacanza siamo noi stessi che ci intrufoliamo in valigia e andiamo in vacanza insieme. Una notizia simpatica: nell'anno di Tusina Cosagrande, che era il 1964, allora succedevano dei fatti simpatici. Immaginate la scena, siamo nel 64, magari ancora in bianco e nero un po' le foto, iniziavano a circolare le primissime minigonne, non nelle macchine ma nelle donne. Allora si calcola che in Piazza del Duomo, quindi a Milano, nel fine settimana del 64, gli incidenti stradali lievi, i tamponamenti, quelli lievi lievi, siano aumentati del 15% a causa dei guidatori distratti dalle ragazze che passeggiavano. E certo, la distrazione, cioè una cosa nuova, vedi le minigonne, ti distrai con la mandibola che inizia a scendere, la bocca spalancata, la bavetta un po' alla bocca, e di conseguenza non guardi più quello che ti sta dinanzi, anzi lo tamponi tranquillamente. Però fortunatamente si andava piano, quindi non succedeva niente di grave. Però fa sorridere questo fatto, l'immaginario della scena con le persone che guardano i marciapiedi al posto che guardare la strada. La distrazione al volante bisogna un po' toglierla, anche se oggi siamo un po' invasi. Oggi abbiamo il telefono, abbiamo la radio, abbiamo il navigatore che ogni tanto ci parla, ci devia le strade. Quindi mi raccomando, occhi sempre sulla strada. Altra carta, altra generazione, millennials, Sal Da Vinci. Per sempre, diciamolo insieme, per sempre sì, oggi e per sempre. Sal, a te la linea.

sarà per sempre sì, sarà per sempre sì che saremo sempre qui e immortaleremo questo momento, anzi per sempre sì arriverà l'archeologia del liscio a questo punto di puntata, in questo momento il collegamento con il passato, con la storia del ballo, con dei video che sono davvero delle reliquie, anche con canzoni davvero molto suggestive e particolari. Quest'oggi Sandrino Piva con la donna gitana, abbiamo iniziato con le donne italiane ed è giusto anche dire ci sono altre donne nel mondo? Ebbene sì, ci siamo posti la domanda con Sandrino Piva e lui ovviamente ci propone Donna Gitana con l'archeologia del liscio.

Quale donna gitana, Sandrino Piva, che era caratterizzato anche da queste scenografie molto goliardiche nei tempi, lo raccontiamo per gli amici che ci seguono in radio, perché chi era in televisione ha ovviamente visto questo video davvero molto suggestivo e casinaro, davvero un bel momento della musica da ballo. E salutiamo anche gli amici di Como che hanno scritto un saluto da Como. Salutiamo tutto Como con un saluto, cioè dobbiamo scegliere tra ciao, buongiorno, salve, arrivederci, un saluto, ci pensiamo, però grazie comunque del messaggio al 331-335-6565 per mezzo degli sms o i messaggi WhatsApp. Qualcuno spesso prova a telefonare ma non c'è proprio il telefono in carne e ossa e di conseguenza non possiamo rispondere. Per voi comunque che ci avete scritto, vi meritate la prossima carta, che prevede la canzone acustica. E che cosa ci cantiamo di bello? Vorremmo saperlo anche noi, scopriamolo insieme all'istante. È stata aperta questa pagina una canzone che conosciamo tutti, di un grande cantautore della musica italiana,

con la S finale alla spagnola, o meglio la S in inglese, sta a significare il plurale. Grande canzone di Franco Battiato, questa centro di gravità permanente, canzone che ci ha riportato indietro al 1981, quindi siamo proprio nel bel mezzo della nascita della generazione X, con una canzone che aveva sempre avuto una caratteristica Battiato di utilizzare dei synth particolari, dove ogni qualvolta che partiva una canzone, alla quarta battuta sapevi già che appunto era una sua composizione. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione Baby Boomers, Nicola Di Bari, Il cuore, se non lo controlli, è uno zingaro. Un po' di qua e un po' di là, a te la linea.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

però ma tu, e se leggiamo le due canzoni che abbiamo appena ascoltato, il cuore è uno zingaro. Però, ma tu, quindi diventa una frase di senso compiuto. E ogni puntata ci dilettiamo a giocare con i titoli delle canzoni e creare una frase di senso compiuto. E a proposito del cuorno zingaro, canzone appunto di Nicola Di Bari, che è stata portata a successo anche lì grazie alla collaborazione di Franco Migliacci e Claudio Mattone, vinse il Festival di Sanremo in quell'anno in coppia con Nada, e il testo parla appunto che è il cuorno zingaro che ha sempre bisogno di nuove emozioni, di amore, di avventure, no? Quindi una sorta di animo umano. E nel 71 ci fu una statistica davvero memorabile, perché un sondaggio dell'epoca rivela una bizzarra statistica. A cavallo tra il 70 e il 71 questo accade: il 50% degli italiani cambiò casa, quindi vuol dire che se prendiamo i milioni di italiani del tempo diviso due sono davvero tanti. Il boom economico aveva modificato profondamente le esigenze, il 25% si trasferì per avere un'abitazione più grande, perché magari nascevano i figli, allora pensavano di ingrandirsi, il 20% cercava una casa più bella, quindi la parte estetica, e un altro 25% scelse di spostare semplicemente per vivere più vicino al proprio posto di lavoro. Ovviamente questi dati sono inerenti al 50% che hanno cambiato casa, perché se sommiamo 25 più 25 più 20 farebbe 70, se la matematica non ci inganna. Un bel fatto del 71. Altra carta, altra canzone, Generazione X in arrivo, una bellissima poesia di Ron: il gigante enorme e la farfalla piccolina che vola, che vive intensamente un giorno. A te la linea. E poi magari sono due, anche due, perché solo uno? Forse facciamo tre, tre giorni vive la farfalla. Il gigante e la bambina, non la farfalla, il gigante e la bambina.

il gigante e la bambina. Prima ho menzionato la farfalla. Certe volte succede che uno presenta un titolo e ti viene in automatico, non leggi tutta la frase ma inventi la canzone. In realtà abbiamo miscelato due brani, il gigante e la bambina, ma c'era anche l'elefante e la farfalla, che era un'altra canzone che fa così. Facciamo un pezzettino al volo, ce la intoniamo.

L'elefante e la farfalla. Abbiamo unito due canzoni e questa invece era molto bella, perché il gigante e la bambina parla di un tema importante, dove si narra di questo gigante che era isolato ed emarginato, e la bambina invece è simbolo di innocenza e purezza. Nasce questa unione, che in realtà era del tutto innocente, però ci sono tante volte le male lingue che si fanno dei pensieri sulla realtà che magari non è quella reale. Siamo quasi ai saluti, mamma mia, come passa in fretta il tempo. Però partiamo dalla prossima carta o ci salutiamo? Ci salutiamo, Marco, dammi un segno. Ebbene sì, ci salutiamo adesso, dandoci appuntamento a domani. Torneremo nuovamente insieme per una nuova puntata di Melodia Italiana, con canzoni da ballo, con canzoni generazionali. Mi raccomando, spargete la voce, anche se sappiamo che siamo in tantissimi, ma dobbiamo aumentare per portare avanti le tradizioni della musica da ballo. E lo facciamo in conclusione con l'orchestra da ballo di Matteo Tarantino, che impazzisco per te. Impazziamo tutti per noi, impazziamo per qualcosa. Bisogna impazzire, perché se non siamo pazzi non siamo normali. Un saluto a Marco Sasso e Tolcidia, che sta per far partire Impazzisco per te.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Amici di Radio Liscio, il disco della settimana è il mio nuovo brano Vaniglia. Un saluto e una buona estate da Sonia De Castelli.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ucraina e Iran, i due capitoli che rimangono al centro della seconda giornata del G7 a Evian. In Francia, Trump torna sull'accordo con l'Iran, ribadisce lo stretto di Hormuz sarà gratuito sempre e l'Iran non avrà mai il nucleare, ma Teheran rimane più cauta. Venerdì la firma dell'intesa in Svizzera, ma Lucerda non ha più a Ginevra. Ma si acuisce il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto Libano, dove ha effettuato anche oggi raid. Per la prima volta critiche esplicite da parte di Trump. Israele dovrebbe stare attenta, non dovrebbe abbattere un intero palazzo pieno di civili per colpire una sola persona. E il G7 ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina con nuove forniture di armi, mentre tra Kiev e Mosca continuano gli attacchi incrociati. Ci vorranno 2 anni per riparare la cattedrale della Dormizione colpita da attacchi russi, fa sapere Kiev. Ci sarebbe un dissidio tra il giovane e la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia alla base dell'omicidio di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il corpo della donna è stato ritrovato nel canale Malger, luogo nel quale si concentravano le ricerche. Il delitto lascia molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo poi nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Basket, match point, scudetto per l'Olimpia Milano, le scarpette rosse avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercola Reyer Venezia. In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, di nuovo davanti ai propri tifosi. Palla a 2, ore 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E buongiorno simpatici italiani, anche oggi insieme con un'ora di buona musica, con i più grandi successi di sempre della musica da ballo, con i più grandi interpreti del passato e del presente. Oggi dal nostro archivio vogliamo iniziare con Annalisa Simeoni. Due brani per lei, come al solito, Il mio ragazzo e La panetteria.

Era Annalisa Simeoni, La Panetteria. È il momento di Davide Montali, un medley cumbia, quando e nel blu dipinto di blu. A seguire un medley baciata con Amor, Amor, Amor e Cielito Lindo.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. Dopo Davide Montali è il turno di Pietro Galassi. Alle 8 in punto e tra cuore e ragione.

L'albero della musica, brano portato a successo dall'orchestra Raul Casadei. Ora al Rangone passa il santo. A seguire Che male fa.

che male fa al rangone. Queste sempre i simpatici italiani su Radio Liscio. In pedana Castellina Pasi, tutta l'orchestra, quattro passi in Romagna.

con il nostro Wilmer Modà e Tempo siamo arrivati al termine anche della puntata odierna dei I Simpatici Italiani. C'è ancora tempo per un brano? Tempo, appunto. Carlo Venturi, dalla sua fisarmonica, oggi ci ascoltiamo Spaventata. Io vi saluto, vi ringrazio e vi do l'appuntamento a domani.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Radio Liscio Notizie.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nel secondo giorno del G7 di Evian dominano i dossier Iran-USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra, dal vicepresidente Vance e dal negoziatore Galibaf. La trattativa però si complica con Israele. Il ministro Katz ribadisce che l'esercito dello Stato ebraico non lascerà Libano, Siria e Gaza. Teheran accusa Israele di violare già lo spirito dell'intesa e ambienti vicini a Hezbollah avvertono che l'Iran non firmerà senza un ritiro israeliano. Intanto media iraniani parlano di un allentamento del blocco navale americano smentito da Trump. A Mykonos in Grecia è morta una donna italiana che stava festeggiando il suo addio al nubilato. Fatale un incidente stradale, gravemente ferita la sua amica che conduceva l'automobile. La 37enne deceduta era originaria di San Giovanni di Valdarno nell'Aretino ed era madre di una bambina.
2: L'economia.
3: Nelle ore del G7, dove Trump tiene banco, arriva il via libera del Parlamento europeo in seduta plenaria a Strasburgo all'accordo commerciale sui dazi raggiunto dalla UE e gli Stati Uniti e annunciato nell'agosto del 2025. Gli eurodeputati approvano due atti legislativi che attuano gli impegni tariffari. Il regolamento principale, in particolare, elimina i dazi sulle merci industriali degli Stati Uniti e prevede l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Per questo Parlamento e Consiglio UE hanno previsto un meccanismo di salvaguardia in caso di un aumento delle importazioni, capaci di compromettere l'industria e il settore agricolo. Dopo l'approvazione del Parlamento, spetta al Consiglio approvare la nuova normativa che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Il governo tedesco ha respinto l'offerta pubblica di scambio ostile lanciata da UniCredit su Commerzbank, definendo l'approccio aggressivo da parte del gruppo italiano e giudicando la sua offerta inadeguata. Berlino detiene il 13% della seconda banca privata del paese. La decisione arriva mentre UniCredit nella fase finale della sua offensiva, avendo da poco superato la soglia del 30% del capitale nelle scorse ore. E il titolo Unicredit vola in borsa più 4%, bene tutti i titoli del settore bancario. Piazza Affari rinnova i suoi massimi con l'indice FTSE MIB che chiude a più 1,1%, il mercato azionario migliore in Europa. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile del più 3,2 su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Scendono ancora le quotazioni degli energetici, nonostante i nodi ancora da sciogliere si fa più credibile la riapertura dello stretto di Hormuz a partire dal memorandum di intesa che deve essere firmato venerdì, e il Brent scende sotto gli $80 al barile per la prima volta in 3 mesi sulla scia dell'accordo tra Iran e USA. Il petrolio di riferimento per l'Europa ha perso il 4,3%, portandosi al $79,61 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

maschere son muri che ci coprono, e gli occhi son vetrate che ci mostrano. È inutile rinchiudere una lacrima negli occhi.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. O Radio Liscio Notizie.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Medio Oriente e Ucraina, i due capitoli al centro dell'agenda del G7 francese, consistenti passi in avanti in entrambi i dossier. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Nel secondo giorno del G7 di Evian in Francia dominano i dossier Iran, USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum d'intesa sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra. A firmare saranno il vicepresidente americano Vance e il negoziatore iraniano Ghalibaf. La trattativa però si complica con Israele, che non vuole allentare la presa su Libano, Siria e Gaza. E poi continua la raffica di dichiarazioni da una parte e dall'altra in apparente e non solo apparente contraddizione. I media iraniani, per esempio, parlano di un allentamento del blocco navale americano smentito da Trump. Sempre al G7 francese sul capitolo ucraino, Zelensky incontra Trump per la prima volta dopo 6 mesi in un trilaterale con Macron. Il G7 approva nuove forniture militari a Kiev e ulteriori sanzioni su petrolio e gas russi, mentre il presidente americano sostiene di aver sentito Putin e che Mosca debba trovare un accordo per la pace. Sempre al G7 di Evian, a margine, colloquio definito cordiale tra Meloni e Trump dopo mesi di gelo tra Washington e Roma, con la Premier che richiama sulla necessità dell'unità dell'Occidente.
1: Può riprendere il processo a Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphilj a Roma. Lo hanno stabilito i giudici della Corte d'Assise, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. Davanti a fatti di questa gravità non possono esserci scorciatoie, coperture narrative o sospensioni fondate su quadri che, alla prova del tempo, mostrano tutta la loro fragilità, si legge nell'ordinanza. La prossima udienza è fissata il 6 luglio. Blitz antiterrorismo della Polizia di Stato: 7 le persone arrestate dalla Digos di Roma su disposizione della Procura avrebbero costituito una cellula terroristica anarchica che aveva tra gli obiettivi quello di rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese a cui è stato rinnovato per altri 2 anni il regime di 41 bis. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità di Roma, che provocò gravi danni all'infrastruttura con un costo di ripristino pari a 455.000 euro. Quest'operazione è un duro colpo a chi pensa di poter minacciare la sicurezza della nazione, ha scritto la premier Giorgia Meloni su X. Sport, calcio, Francia-Senegal, Iraq-Norvegia, Argentina-Algeria, tutto pronto per un'altra notte mondiale. Dopo 4 pareggi di fila si riparte dai blues alle 21 italiane, poi il turno della nazionale di Haaland. Alle 3 di notte invece spazio ai campioni in carica guidati in campo da Leo Messi. Milan è ufficiale l'arrivo di Ruben Amorim. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club, commenta Cardinale, proprietario dei rossoneri.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con... Ma cos'è questo palco?

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di 3bmeteo, nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, quando l'anticiclone subtropicale occuperà l'area del Mediterraneo centrale, favorendo una fase stabile e soleggiata per tutta Italia. Il cielo risulterà sereno o poco nuvoloso, quindi tempo ampiamente soleggiato da nord a sud con venti deboli e mari calmi o quasi. Solo durante il pomeriggio qualche locale breve temporale di calore sulle Alpi e sull'Appennino centro-settentrionale. Temperature in aumento, già al nord massime fino a 35 gradi, valori di 33-34 gradi diffusamente anche sulle centrali tirreniche. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di 3bmeteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Vaniglia. Amici di Radio Liscio, il disco della settimana è il mio nuovo brano Vaniglia. Un saluto e una buona estate da Sonia De Castelli.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, mercato super. La nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, mercato super. Buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

studiato chitarra. E poi ho avuto, secondo me, la migliore scuola, che è quella del canto. Ho avuto la migliore scuola sul campo, nel senso che ho iniziato anche lì, io cantavo già in giro, finché una sera, e non so, ero molto attirato dai piano bar, finché una sera mi trovavo in un piano bar e ho visto un cantante che è ancora adesso un mio carissimo amico, si chiama Roberto Cilia, ed era un cantante di piano bar, pianoforte, voce, e io ho iniziato a rimanere affascinato da questo suo modo di fare musica, nel piano bar, nel modo di cantare, il modo di scherzare col pubblico, e ho iniziato a seguirlo. Andavo, diciamo, quando non suonavo, lui poi lavorava in un piano bar, giovedì sera andavo a seguirlo. Sono stato iniziato, avvistato, insomma, dall'allora gruppo Enzo e Massimo della zona. All'inizio strano e difficile, nel senso che arrivavo da una realtà e da un mondo totalmente diverso. Cioè io, ma ancora adesso si vede, cioè, sono un cantante più pop che da liscio, ecco. Perché appunto ho sempre fatto musica leggera nella mia vita. Quando è arrivato questa proposta nel liscio, mi ha affascinato comunque questa sfida, e gli ho detto: guarda, ok, ci sono, ma mi dovete insegnare proprio le basi, gli ho detto, nel senso che mi dovete insegnare le basi. E ho iniziato ad andare in orchestra con loro, e loro avevano già un cantante che era Massimo Crespo con loro, che anche lui mi ha dato il suo grande apporto, mi ha iniziato a far vedere come cantare magari la Beguin, come cantare il terzinato, e poi anche lì ho studiato, mi mettevo a casa con i dischi di tutti i cantanti di liscio e ascoltavo, cercavo di capire, finché poi appunto ho creato una mia linea che è a metà tra la musica tradizionale e la musica odierna del pop.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Era Annalisa Simeoni, La Panetteria. È il momento di Davide Montali, un medley cumbia, quando e nel blu dipinto di blu. A seguire un medley baciata con Amor, Amor, Amor e Cielito Lindo.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. Dopo Davide Montali è il turno di Pietro Galassi. Alle 8 in punto e tra cuore e ragione.

L'albero della musica, brano portato al successo dall'orchestra Raul Casadei. Ora al Rangone passa il santo. A seguire, Che male fa?

Che male fa al rangone? Queste sempre i simpatici italiani su Radio Liscio. In pedana Castellina Pasi, tutta l'orchestra, quattro passi in Romagna.

E con il nostro Wilmer Modà e Tempo siamo arrivati al termine anche della puntata odierna dei I Simpatici Italiani. C'è ancora tempo per un brano, tempo appunto. Carlo Venturi, dalla sua fisarmonica, oggi ci ascoltiamo Spaventata. Io vi saluto, vi ringrazio e vi do l'appuntamento a domani.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Ma ciao bella gente, come va? Stamattina sta succedendo una cosa stranissima. Avete il click d'ansia, cioè volete mandarmi messaggi prima che cominci la trasmissione in modo da non rimanere tagliati fuori. Guardate che nessuno resta tagliato fuori, li prendiamo tutti. In questo momento so che posso parlare per tutto il tempo che voglio, perché il cinghia si è alzato e è andato a chiudere o aprire la finestra, non lo so. In questo momento sto andando in onda senza salvagente, senza regista. Allora, 11 e 4 minuti, oggi martedì, un martedì, aspetta che cancello questo, 16 giugno 2026, è il 167esimo giorno dell'anno, ne mancano 198 a fine anno, ritornato salvagente, ho di nuovo il 5.

In Italia si stanno riproducendo tantissimo. Molti parlano del cambiamento climatico, qui, là, su e giù. Beh, il cambiamento climatico sta riscaldando di parecchio non solo il Pacifico con il Super Niño, e dopo ne parliamo perché prevedono un sabato, domenica, lunedì, martedì terrificanti. Danno 36 gradi qui in collina, nel cuore del Monferrato. Ma vi rendete conto? Come vivrete in città? A Biella, il Cinghia, vedrai che caldo che viene, perché in città c'è tutto il cemento. E qui mi ha fatto vedere quello che ce l'ho anch'io, non credere, ce l'ho anch'io, il telecomandino per il climatizzatore. Ma con tutti questi climatizzatori consumiamo un sacco di energia, con l'energia più cara d'Europa, e allora è caldo, statene un po' a casa tua che non abbiamo altri soldi da spendere. Stavo dicendo che le tartarughe marine si stanno riproducendo a livelli di record. In Italia hanno scoperto un sacco di zone anche nuove dove hanno deposto le uova e si aspettano migliaia di tartarughine che nasceranno fra poco e poi correranno come fanno abitualmente loro verso il mare. Va bene, allora messaggi. Intanto uno che mi ha fatto molto piacere è arrivato addirittura alle 9:26 stamattina. Ciao Ettore, avevi ragione tu, ho chiamato il tecnico, ero triste ma ora sono felicissima. Grazie Isabella da Roma, saluti per tua moglie e ciao a tutti gli ascoltatori. Era quella signora che qualche giorno fa mi diceva che non vedeva più Radio Liscio sul suo televisore, sul canale 97 di Teleantenna in quel del Lazio, e io gli ho detto prova a risintonizzare i canali. Lei non era capace, ha chiamato il tecnico le ha risintonizzato i canali e adesso vede benissimo Radio Liscio in Radio Liscio Visione con Canzoni Senza Frontiere. Isabella, sono contento di essere stato utile, ma del resto questi sono consigli di base. Quando non si vede, la prima cosa da fare, provate a risintonizzare i canali, tanto è una funzione automatica che hanno tutti i televisori ormai. Poi ho tutti gli altri messaggi, ecco, stamattina che mi ha stupito, l'ultimo 11.03, va bene, avevamo già cominciato, ma tutti gli altri sono arrivati, 10.54, 10.56, 10.58, 10.58, 10.58, 11.11, prima dell'inizio della trasmissione avevate il click d'ansia, da incapacità di attendere, vogliamo mandare il messaggio prima degli altri, adesso ve leggo tutti. Marianna Lanteri e poi l'amore, primo brano di oggi, quindi partiamo con una scaletta che mi piace molto, devo dire, poi notevoli, oggi faccio ballare con i vinili, ma ballare di brutto. E poi l'amore, Marianna Lanteri, ho vissuto la vita, il lavoro, lo studio, e poi l'amore che ha suggellato il tutto, su bello suggellato. Non surgelato, suggellato.

Vabbè, brava Marianna Lanzieri, oltretutto si tiene parecchio in forma anche fisicamente, devo dire. E poi l'amore. Ciao Ettore, ciao Cinghia. Sono Paolo di Genova, buona giornata per voi. Volevo sentire una canzone di Mimmo Arcieri, Sei qui con me. Grazie di cuore, restate così sempre, ciao. Cerchiamo di fare del nostro meglio. Poi c'è, buongiorno Ettore, le scrivo prima della trasmissione per fare gli auguri a nonna Irene di Mondovì, che oggi compie 80 anni, una coscritta da parte dei nipoti Laura e Lorenzo. Grazie, auguri nonna Irene, la classe del 46, classe di ferro. Sono Antonio di Tracate, dite a Ettore Andenna che lo guardiamo tutti i giorni, adesso glielo dico. Ettore, sai che ti guardano tutti i giorni. Che soddisfazione. Quando potete un bel mambo, ce l'ho pronto. Prima mando Un anno d'amore di Mina, una canzone del 1964, aspetta perché ho preso le note, poi mi dimentico di leggerle, e allora cosa prendo le note a far che cosa? Un anno d'amore è uno dei 45 giri più venduti della carriera di Mina. Il grande successo fu probabilmente dovuto alla accoppiata su un unico supporto di due delle canzoni più belle e apprezzate dal pubblico, perché c'era Un anno d'amore sulla facciata A e Se domani sulla facciata B, quindi wow, arrivò prima nel parade e ci rimase per un bel po' di settimane. Allora ce l'ascoltiamo adesso, siamo nel 1964, questa ragazza del 1940, che quest'anno ne fa 86 anche lei, Un anno d'amore, Mina.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: E dopo il primo vintage, Antonio Atracate che ci chiede un bel mambo per tutti noi, grazie, te lo qua. Un mambo scritto da lui, dal Cinghia. Un maccheroni mambo, e si è fatto anche con l'intelligenza artificiale il video.

0: Chiacchieroni. Mambo!
1: Ah, grande, grande il nostro Marco Sasso, detto Cinghia, che ha scritto e composto questa Maccheroni Mambo. Abbiamo soddisfatto anche l'Antonio di Trecate con il Mambo. Buongiorno da Margherita di Genova. Ciao Margherita, lei c'è tutti i giorni, ci segue su Prima Antenna TV, che si vede in Piemonte e Val d'Aosta sul canale 14 del digitale terrestre, in Liguria sul canale 7979. Poi siamo sempre Radio Liscio Visione con il network Teleantenna, mentre con gli amici di Studio 1 ci dovremmo ritrovare subito dopo le vacanze. Pausa, e i contratti si fanno così: si aprono, si chiudono, si disfano, si allargano. Guarda cosa succede nel calcio in questo periodo che sta per cominciare il calciomercato. Che noia sti mondiali di calcio! Stasera guardo un film, continuo a guardare il partito dove fanno pari. Vabbè, non c'è l'Italia. Cercavo di guardare le altre per vedere se potevo fare il tifo per l'uno o per l'altra, ma fino adesso arrivo a metà che sono lì che ciondolo. Questa sera un bel film e amen. Allora, ciao a tutti da Anna e Walter di Novara. Ciao Radio Liscio, quando riprenderete le dirette del sabato sera dalla peschiera di Valdengo? Ciao da Elvio. Sabato 19 settembre, data ufficiale, segnatevela. Sabato 19 settembre riprende tutta la stagione delle dirette dalla peschiera di Valdengo. Buongiorno Ettore, potrei ascoltare The Ronettes con Be My Baby? Wow, bella questa come canzone, bella scelta. Grazie Max di Ozzano in provincia di Bologna. Ciao dalla Betti. Come stanno i cagnolini del Cinghia? È disperato, in questo momento li hanno divisi. Allora, lui sta tenendo Chanel, ha dato a sua sorella Lillo il maschio, perché ormai in casa non vivevano più. Stanno aspettando che Chanel termini il suo calore, perché era diventata un'epopea sessuale canina pazzesca, per cui sono andati in crisi. Sta ridendo il Cinghia, perché lui tiene Chanel, che è affettuosissima, ma non lo fa dormire di notte, perché ce l'ha sempre sul letto che lo lecca, lo sveglia, lo assalta. Una cagnolina deliziosa, veramente. Poi, siccome è grossa come una pantegana, grossa così, piccolina, riesce a depilarsi dappertutto. Insomma, è contento da un lato, è esausto da quell'altro. A tutto volume Giancarlo D'Alesa, Pescoluse, sulla spiaggia dell'Icarus di Pescoluse. Giancarlo, ciao, buone vacanze a tutto volume. Sì, sei il nostro promoter sulla spiaggia di Pescoluse per Canzoni Senza Frontiere. E adesso, anzi, facciamoli felici tutti. Chiesta da Giampiero e Giovanna da Villafranca, una canzone del 1969 che arrivò seconda al disco Per l'estate e che fu il tormentone di quell'estate 1969. E io a marzo l'avevo previsto, marzo del 69. Nella casa discografica mi fecero ascoltare tutti i successi che volevano lanciare per l'estate e puntai il dito sull'Isola dagli Occhi Blu. E loro non erano tanto convinti. Mi dissero: ma sei sicuro? Secondo me questa qui spacca quest'estate. L'Isa dagli Occhi Blu di Mario Tessuto. E spaccò. L'anno dopo, a marzo, andai nella stessa casa discografica, venni esiliato in un angolo con la cuffia a ascoltare tutto, dovevo dare il voto a tutte le canzoni all'epoca. Radio Monte Carlo.

0: Era Lisa dagli occhi blu per Gian Piero e Giovanna da Villafranca a Mario Tessuto. Era una canzone del 69. Intanto continuano i messaggi. Stamattina siete veramente in forma. Ciao Ettore Cinghia, buon martedì, grazie per le belle canzoni, Graziella Vergnasco. Ciao Graziella, grazie a te. Buon martedì, Ettore Cinghia, Francesca da Genova. Vorrei dedicare una canzone di Puo Nomadi per mio padre che si chiama Piero. L'abbiamo appena mandata una mezz'oretta fa con Wilmer, i Puo. Non li ho in scaletta oggi, vediamo domani cosa facciamo. Adesso c'è un grande dubbio, c'è il Franco Bagutti con Vado in Colombia. Cosa ci vai a fare Franco in Colombia? Non è che ci vai per andare dietro ad una bella ragazza. Io l'ho fatto, per correre dietro ad una bella ragazza parecchi decenni fa. Ho preso l'aereo e sono andato in Madagascar. Ma sì, sì, proprio per andare dietro ad una bella ragazza, perché all'amore non si comanda. Ma tu cosa ci vai a fare in Colombia? Non ci credo che vai dietro ad una ragazza. Ci sono altre robe in Colombia.
1: Sì, così tagliamo la cumbia. Buonasera a tutti gli amici.
0: Per ballare la cumbia. Una scusa, è una scusa. Non so cosa vai a fare in Colombia, ma...
1: E arriva la voce della nostra Martina.
0: Con altre robe.

Cantava la Martina. Prego, figurati Martina, intanto facciamo un po' di gossip con il Cinghia, perché lui sa anche le cose che avvengono nei gruppi, sotto sotto, chi va, chi viene, è una betonica informata in Cinghia, quindi lo seguo sempre con interesse ed attenzione. Allora, allora vorrei dedicare una canzone di Pui Nomadi, ti ho detto che l'abbiamo appena fatta, allora mi fai ascoltare una canzone di Ranieri, Rose Rosse, per mio padre che si chiama Piero. Sono Loretta. Loretta, allora prendiamo nota, te la mandiamo domani. Noi non cambiamo la scaletta viene stilata e equilibrata anche in funzione delle vostre richieste del giorno prima, ma durante la trasmissione potremmo farlo, per carità, perché il Cinghia ci mette 5 secondi a trovare una canzone e a metterla, ma non lo facciamo, la scaletta viene calibrata anche sulle vostre richieste e poi trovo un equilibrio che viene studiato dal Supremo con estrema attenzione. Quindi non chiedete le canzoni per oggi, se le chiedete sappiate che vanno domani o al massimo dopodomani. Buongiorno Ettore Cinghia e a tutti gli ascoltatori. Severino, ciao Severino, da Aosta mi pare. Severino, allora vado in Colombia, abbiamo stabilito che è andato in Colombia, è andata in Colombia la mattina per ballare la cumbia, e adesso per Paolo di Genova, che chiede una canzone al giorno perché secondo lui toglie il medico di torno, ma poi non è vero. Primo amore mio di Pino Ferro.

Primo amore mio, Midley, con Pino di Pino Ferro per Paolo di Genova, che si diverte ad andare a sfrugugliare sempre canzoni difficili da trovare, ma non ce la fai col cinghia. Il cinghia ha dalla sua l'AI, l'intelligenza artificiale, trova qualsiasi cosa gli venga chiesta. Ciao Ettore, ciao Cinghia, aspetta l'ultimo messaggio. Ciao Ettore, ciao Cinghia, buona giornata a tutti gli ascoltatori da Emma. Ciao Emma, non so di dove sei, ma ciao Emma. Allora, siamo alle 11.40 con il terzo vintage di oggi, una canzone del 1979 che ci viene cantata da quel ragazzo del 55 che è Pupo. Allora, Pupo ha un successo strepitoso a Mosca e in generale nei paesi dell'Europa orientale. A Mosca viene invitato per le feste dei gerarchi russi, di tutti i magnati russi ricchi, per il compleanno della moglie, per il compleanno del magnate. Appena c'è una festa chiamano Pupo a Mosca e lui lì lanciò nel 1917, allora c'è la moglie, è passata la moglie al telefono, sentivo una voce, non capivo cos'era e ho le finestre aperte. Allora stavo dicendo, Pupo nel 2017 eseguì per la prima volta questa Gelato al cioccolato, in Russia, in Italia l'aveva già cantata, al St. Regis di Mosca, nel corso della festa di compleanno della moglie di un anonimo magnate russo. E lì la gente, applausi sfrenati, trovarono la canzone sublime. Allora, ha tutta una storia, perché la canzone è stata scritta da Cristiano Malgioglio, che durante un viaggio in Tunisia vide un ragazzo che gli piaceva molto, che mangiava un gelato al cioccolato, e la cosa lo turbò. Hanno sempre sminuito sia Malgioglio che Pupo questa storia omoerotica del testo, poi alla fine Pupo non ce l'ha fatta più e ha smentito, ha detto no, io non mi ero mai interessato, non ero mai stato colpito da dove Cristiano avesse tratto l'ispirazione, ma quando Malgioglio mi raccontò tutto, ecco, da quel momento io, quando canto il gelato al cioccolato, non sono più lo stesso. Dopo una vacanza in Tunisia di una settimana ha dedicato questo brano ad un ragazzo. Io ogni volta che canto il gelato al cioccolato mi vedo il tunisino con in mano il gelato al cioccolato. Va bene, gelato al cioccolato per Franca di Bergamo, ce l'aveva chiesta lei. Pup-

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Ciao Ettore, mi è venuto in mente che su Antena 3 facevi una trasmissione, mica era la bastardella. La bastardella avrebbe potuto essere un bel titolo, anche la bastardella, però in effetti era la bustarella. Difatti poi vedo che ti correggi, scusate la bustarella, sì, facevo una trasmissione che si chiamava la bustarella, che ha avuto un certo successo, 283 puntate, wow. Allora siamo 11.47, ehi, siamo a pelo, mandiamo Romagna Capitale al volo, Moreno il Biondo è il grande evento e poi siamo i vinini, se no facciamo in tempo a passare i vinini, vai cinghia, vai, accelera!
2: Romagna Capitale!
1: Cicci!

0: Allora, ok, l'ha finito, bravo. Siamo ai vinili di Casa Andenna di oggi, 64esima trasmissione, posizione, 64esima posizione delle canzoni più belle di tutti i tempi, secondo la classifica stilata dalla rivista Rolling Stone. Allora, nel 1979 un gruppo inglese, i Pretenders, lanciano questa Brass in Pocket. Brass è ottone, quindi è ottone in tasca. Mio genero si chiama Ottone di cognome. Ottone in tasca arriva prima in classifica negli Stati dell'Unione Britannica, ma la Gran Bretagna, arriva seconda in Australia, quarta in Francia, insomma ha un certo successo. Negli Stati Uniti d'America arriva solo al 14° posto, ma la classifica della Rolling Stones se la mette al 64° posto fra le canzoni più belle di sempre. Allora, Brass in Pocket dei Pretenders per i vinili di Casa Andenna. Siamo nel 1979 e questa turista è mia moglie.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Piemonte, Lombardia e tutte le Veneto.
0: E quante e più quante... altre ce ne sia.
1: Anche esatto, ecco. E quante più altre ce ne siano.
0: I vinili, se no facciamo tardi, vai.
1: Prego, dai.
0: Vai, cinghia.

The Pretenders. Nel novembre del 1979 lanciavano questa Brass in Pocket, ottone in tasca. Siamo al momento dei saluti alle amiche e agli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere e concludiamo con un bel battito di cuore della prima ora, attenzione, poi io vado avanti fino alle 13 perché Canzoni Senza Frontiere dura due ore. Boom boom d'amore, boom boom, boom boom, boom boom, comincia proprio con boom boom, con il ritmo del cuore, boom boom, boom boom, d'amore della Daniela Cavanna.

errore. Meno 3, meno 2, meno 1, boom boom boom boom. Oggi boom boom non din don. Boom boom boom boom e mezzogiorno di oggi, martedì 16 giugno 2026. E come sempre

0: Sky, mentre la Daniela Cavanna ci saluta anche lei, è il momento del capodora con le reclame e le news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con Ma cos'è questo palco?
5: Peccato che non sono come loro, altrimenti canterei.
6: Radio Liscio.
7: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere, con Ettore Andenna.
0: Ciao a tutte e a tutti, oggi martedì 16 giugno 2026, 167esimo giorno dell'anno, ne mancano 198 alla fine dell'anno, sono i santi Quirico e Giulitta, non Giuditta, Giulitta, erano madre e figlio, martiri, Diocleziano li fece far fuori perché era nel suo momento anticristiano, che lo è stato sempre tra le altre cose. È la giornata mondiale delle tartarughe marine, che soprattutto nel Mediterraneo e in Italia pare che si trovino bene con questo nuovo pochino più di caldo, hanno trovato delle spiagge tranquille dove riprodursi e addirittura ci sono due spiagge nuove quest'anno dove stanno covando le uova e tra un po' vedremo i tartarughini saltare fuori. Stavo dicendo una cosa del cinghia, ma mi è uscita completamente di testa. Tu mi stavi dicendo una cosa, vabbè, basta, mi è uscita di testa. Succede, sapete, l'età, noi diversamente giovani, eccetera. Ah, ecco, ma mi avevi stretto l'immagine? Perché una volta eri sempre lì che dicevi, ah, tira via quella roba che c'è sulla sedia che fa disordine, perché ho una sedia qui di fianco a me sulla mia sinistra. Hai stretto l'immagine perché ho visto che ho dimenticato un sacchetto di plastica con dentro roba e però non si vede o si intravede ma appena appena, eh? Sì. Si vede che ho spostato un po' la sedia, no, perché ieri è arrivata la dolce metà come stamattina e io avevo quel sacchetto sul seggiolino che lei adopera per sedersi qui con me, per cui ha preso e ha buttato là. Io non mi sono accorto che il sacchetto è stato buttato là e di solito, siccome tu mi cazzi su queste cose, ero stupito che oggi non avresti fatto il tuo morigerato intervento dicendo cos'è quella roba che c'è sulla sedia, perché è sempre amorevole nei miei confronti il cinghia, e allora ero stupito, ho detto ma hai stretto l'immagine, non vedi il sacchetto? Sì, lo si vede ma non si capisce che cos'è. Va bene, allora siamo a lui che ama il mare. Io ho sempre amato il mare, ma non in spiaggia, in barca. Per me il mare deve essere una roba libera, come dove vivo qui adesso. La terra deve essere una roba libera. Io vivo in un borgo di 15 abitanti circondato da colline, poi ho la cornice delle Alpi sotto.

era, queste sono le scelte iperboliche del Supremo nella sua sfrenata e incommensurabile conoscenza della musica italiana, a lui che ama il mare di Gianni Valfusi, che nel Cinghia né io avevamo mai sentito, quindi complimenti al Supremo che è riuscito ad andarlo a trovare in una chicca assoluta. Non so, forse ha un accordo con la casa discografica, perché trovare canzoni di questo genere bisogna non dormirci la notte. Noi che siamo molto più banali andiamo sui vintage, come quello che vinse il Festival di Sanremo del 1968. Per noi è il quarto vintage di oggi, per me

Festival di Sanremo del 1968 fu il primo festival con inviato da Radio Monte Carlo, e fu lì che conobbi Sergio Endrigo la sera in cui vinse con Canzone per te, che aveva cantato, mi ricordo, con Roberto Carlos. Allora, grande successo, soprattutto in contrapposizione a quello che era successo l'anno prima. Tenco si era suicidato contestando il fatto che un certo tipo di canzone cantautorale veniva snobbata per far vincere delle altre canzoni che lui riteneva più insulse e che non mandavano un messaggio. L'anno dopo De André disse: forse la gente ha capito dal gesto di Tenco che i cantautori a volte mandano un messaggio, ed è per questo che quest'anno ha vinto Endrigo. Sarà stato così? Non sarà stato così? Canzone per te, Sergio Endrigo.

quando le canzoni dicevano qualche cosa. Poi Sergio Endrigo era molto bravo. Era un ragazzo del 33, scomparso nel 2005, sono già più di 20 anni, mamma mia. Era il cognato di Riccardo Del Turco, tra le altre cose, quindi canzoni in famiglia. Oh, che sono ripartiti i messaggi! Si è risvegliato! Ciao! Un saluto a tua moglie da Cosimo. Oh, sono geloso io. Come tua moglie, a me niente? Va bene, presenterò, come si dice in gergo in questi casi. Non ridere tu sul presenterò. Una volta si diceva, le faccio tanti auguri, presenterò. Era il sistema, il modo di rispondere per dire, certo, lo farò sicuramente. Ettore, era ora che ti rasavi. Non ci sono ancora andato, forse vado oggi pomeriggio, va. Mi fai sentire mamma Maria, perché oggi è il compleanno di mia madre, purtroppo defunta. Grazie da Nicola Pescarese, che ti ammira. Ciao, ciao Nicola, vedo di passartela domani, mamma Maria. Lo dico al nostro programmatore supremo, mamma Maria per Nicola Pescarese. Allora, siamo alla mia rivoluzione. No, aspetta, avevo detto che avrei fatto i nati e i morti, sennò Cinghia mi va in crisi. I nati di oggi, 16 giugno di qualche anno fa, un grandissimo, io l'ho conosciuto, pensa, nel 68, venne a Monte Carlo e lo presentai in una festa dove c'erano un sacco di italiani. Lui, il grandissimo, 15 volte campione del mondo, Giacomo Agostini, è del 1942, per cui quest'anno, oggi, ne compie 84. Ciao Giacomo. Mino. Geronimo, grande capo. Pelle Rossa, li chiamavano Pelle Rossa, in effetti sono gli indiani d'America. Era del 1829, fece delle gagliarde battaglie e la difesa dei diritti degli autoctoni, quindi degli indigeni americani, contro quelli che cercavano di cacciarli dalle loro ricchissime terre. Nel 1890 nasceva Stan Laurel, stanlio e olio. Stan Laurel nacque il 16 giugno del 1890. Tupac, lo sai chi è Tupac? Cinghia? Tupac, grande cantautore, come si chiama? Rapper americano, e del 1971, non è più un giovinetto. Poi oggi è il compleanno di Simonetta Matone. Simonetta Matone mi è sempre piaciuta, è un ex magistrato, oggi fa anche la politica, ospite di un sacco di trasmissioni, da Bruno Vespa, di qui di là, dove esprime dei giudizi sempre, secondo me, molto azzeccati, molto maturi, molto coscienziosi e conoscitivi. Simonetta Matone del 1953. Mentre i morti di oggi, c'è stato l'inventore di quello che è il razzo moderno, Werner von Braun, è morto nel 1977 il 16 di giugno. Fu quello che inventò la V2 per i tedeschi durante la guerra, poi prima della fine della guerra scappò in America e lì si inventò tutti i vari Saturno che portarono anche l'uomo sulla Luna. E poi nel 2008 è morto il 16 di giugno Mario Rigoni Stern, che è stato un militare, uno scrittore italiano, che con il suo romanzo più noto, che è Il sergente nella neve, descrisse un'autobiografia della ritirata di Russia da parte degli italiani, che venne celebrata anche il famoso 100.000 gavette d'acciaio. E basta, non ce ne sono altri, per cui si può andare con la mia rivoluzione. Chissà che cosa hai fatto, Paolo Berto. La mia rivoluzione, io rivoluziono, io contesto, e

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Mi correggono anche su Facebook. 100.000 gavette di ghiaccio, non d'acciaio. Vabbè, dai. Ogni tanto posso avere anch'io un lapsus. Oh, non ti perdonano niente. Siete lì solo per criticare. Allora, ecco, adesso critico io. Adesso la canzone prossima è Amarti non si può. Ha ragione lui, sei permalosa, pretenziosa, gelosa, sei osa in tutto. E quindi amarti non si può. Omar Lambertini, lui che è macho, che queste cose le sa.

0: simile con te, ma che cazzo?
1: Mi ha perso proprio nel momento in cui stavo tossendo, starnutendo, avevo la crisi esistenziale. Mi ho mandato giù un sorso di caffè, mi è andato e ciù, tutto di traverso. Cosa volete che vi dica? Funziona la radio? Funziona la radio? Così così. Allora, mi spiacerebbe che proprio in questo momento che c'è uno dei vinili di Casandenna che io... è il momento così, perché io sono uno che due starnuti non bastano, sono come gli indiani, devono essere tre. Allora, dicevo, c'è una delle canzoni mie preferite in senso assoluto ed è soprattutto una canzone che so che... vi eccita, cioè è una canzone che ti fa venire voglia di alzarti e ballare, perché è proprio un ritmo unico. Pensate che quando l'hanno sentita per la prima volta i discografici avevano detto così così. Va bene, pare che ci siano dei problemi in questo momento per quanto riguarda il segnale radio, ma il cinghia sta registrando tutto. Vorrà dire che mi auguro la sentirete meglio nella replica. Io vado in replica tutti i giorni a mezzanotte e la trasmissione del venerdì va in replica la domenica mattina dalle 11 alle 13. Siamo ai vinili di Casandenna, la 63esima, 6-3, della classifica delle 500 canzoni più belle di sempre della rivista Rolling Stone. Lui nel 1986, lui è il signor Prince, alzate un po' il volume della vostra radio, vale la pena di ascoltarla questa e di ballarla, lasciarsi andare, è stupenda, si intitola Kiss.

0: kiss.
1: Grandissimo, grandissimo Prince, che pare fosse un perfezionista sul lavoro, pare fosse micidiale, nel senso che proprio curava il minimo dettaglio, era proprio un appassionato del suo lavoro. Con questa Kiss, primo negli Stati Uniti d'America, secondo in Australia, secondo in Francia, terzo in Svizzera, secondo in Nuova Zelanda, terzo nei Paesi Bassi, insomma, è comunque una canzone che è rimasta nella storia della musica di Prince e soprattutto ha fatto ballare centinaia di milioni di persone. Kiss di Prince, i vinili di Casandenna, brano del 1986, 63esimo nella classifica delle canzoni più belle di sempre. Ah. Allora, Cinecalendario, il film di oggi, abbinato oggi 16 di giugno, Parasite di Bong Joon-ho. La famiglia sudcoreana Kim, il padre Ki-taek, la madre Chung-suk, il figlio Ki-woo e la figlia Ki-jung vive in un piccolo appartamento seminterrato, mantenendosi con lavori temporanei e mal retribuiti. Lo studente universitario Min-hyuk, un amico di Ki-woo, sta partendo per studiare all'estero e suggerisce a Ki-woo di fingersi anche lui uno studente universitario al fine di assumere il suo lavoro di tutor di inglese per la figlia della ricca famiglia Park. Grazie a un documento falso che riporta la data del 16 giugno 2018, Ki-woo si finge uno studente della Yonsei University e viene assunto. I componenti della famiglia Kim si raccomandano l'un l'altro come lavoratori indipendenti altamente qualificati per subentrare come servitori dei Park. È l'inizio di una vicenda che condurrà i Kim verso un sentiero oscuro e grottesco. E questa data sul documento falso del 16 giugno 2018 che viene inquadrata è il motivo per cui il film Parasite viene automaticamente abbinato alla data di oggi. Una frase storica del film: sai che tipo di piano non fallisce mai? Non aver mai alcun tipo di piano. Anche quello è vero, eh? Oh, un sorriso dal cinghia. Ah, domani filmone, eh? Un sorriso dal cinghia abbiamo avuto. Che, falla vedere la fotografia del Lillo. Sua sorella ha portato Lillo dal parrucchiere per cani, dal beauty maker, dal look maker dei cani, e quello che ne viene fuori di Lillo dopo che è stato dal look maker dei cani è la fotografia che state per vedere. Non è più Lillo, è un altro cagnolino, è diventato più magro, più agile, più riesce a mettermela. Ci sta provando, no, non ci riesce, vabbè, forse dopo. Comunque a me le ha mandate su WhatsApp. A voi ricordo il numero di telefono 331 335 6565, che è il numero di telefono con il quale potete mettervi in rapporto direttamente con me qui in trasmissione tramite WhatsApp. Allora, ci siamo vissuti con gioia Kiss di Prince, adesso è il momento della Elena Cammarone, che vinse la kermesse della settimana del liscio con questa popolare.

popolare, la Elena Cammarone. Mentre noi alle 12.43 siamo arrivati al quinto vintage di oggi. Una canzone richiesta. Richiesta da Max di Ozzano in provincia di Bologna. Ed è una canzone del 1977 che è un esempio di canzone pop disco italiana. All'epoca, quando bisognava fare la musica disco, tutti cantavano in lingua inglese. No, lui, il signor Alan Sorrenti, se la scrisse, se la compose e se la cantò. I figli delle stelle. Allora, la canzone è uno dei pochi esempi, dicono, di musica disco italiana effettivamente cantata in lingua italiana, dato che i gruppi italiani di genere cantavano solitamente in lingua inglese. Questo ve l'avevo già detto, non avevo bisogno di avere queste note. Il singolo ebbe un grande successo commerciale in Italia, riuscendo a scalzare dalla prima posizione nella hit parade un'emozione da poco di Anna Oxa, e rimanendo in vetta per una sola settimana, però, perché venne poi scalzata a sua volta da Stayin' Alive dei Bee Gees. Allora, in totale il disco rimase nella top 10 per 16 settimane consecutive e risultò essere l'ottavo singolo più venduto dell'anno. Ce l'ha richiesto Max di Ozzano, Figli delle Stelle, 1977, un ragazzo del 50, Alan Sorrenti. Bella, bella, io me la ricordo. Quante volte.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: 11. Fantastica, mi scrive Patrizia da chissà dove, era riferito a Kiss di Prince, immagino. Buongiorno Ettore, sono Monia di Belforte Mantova e da oggi ti rivedo su Teleantenna. Vorrei chiederti Mia Rondine di Pietro Galassi, perché oggi ricorre l'anniversario di mia mamma Silvana, che sono 3 anni che non c'è più. Grazie mille, un abbraccio. Domani. Grazie Ettore, oggi sono felice e ti vedo benissimo, anche senza occhiali. Saluti a tutti, a tua moglie, auguri festeggiati, Isabella da Roma, che ha risintonizzato il canale, quindi ci vede anche lei su Teleantenna sul canale 97. Allora, abbiamo i 20 anni di Maurizio Medeo, dai. 20 anni, che bella età, 20 anni, e io arrivai a Radio Monte Carlo che ne avevo appena compiuti 21, ma i 20 anni me li ricordo.

0: Ci siamo, Peschiera, fate un grande applauso, così diamo il via ufficiale a questa serata che si prospetterà una serata magnifica.
1: Buon divertimento, amici. Sta arrivando lei, la dea dell'amore.
0: Con questa pista mi viene voglia di ballare anche a me, Rosy. Non facciamo altro che invitare tutti i ballerini e poi magari scendiamo anche noi, dai, forza.